0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.

Blue Moon è solo su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore completo unisce la fedeltà del desiderio alla durata del sentimento. Henri François-Joseph de Rignier.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non sono gli anni che contano la vita, è la vita che metti in quegli anni. Abraham Lincoln.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uomo coltiva mille rose senza trovarvi quello che cerca, quando potrebbe trovarlo in una sola. Antoine de Saint-Exupéry.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: In ogni arte, la semplicità è essenziale. Arthur Schopenhauer.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sii degno dell'amore e l'amore verrà. Louisa May Alcott.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi ama la vita non riesce mai ad adeguarsi, subire, farsi comandare. Chi ama la vita è sempre con il fucile alla finestra, per difendere la vita. Oriana Fallaci.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una stella cadente non serve ad esaudire un desiderio. Serve a dirci che la bellezza, per quanto passeggera ed inafferrabile, può cambiarci dentro. Fabrizio Caramagna.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. Eleanor Roosevelt.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché!
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amore è così breve e dimenticare così lungo. Pablo Neruda.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Accadono cose che sono come domande. Passa un minuto, oppure anni, e poi la vita risponde. Alessandro Baricco.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non riesci a spiegarlo a un bambino di 6 anni, non l'hai capito nemmeno tu. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Estremamente breve e travagliata è la vita di coloro che dimenticano il passato, trascurano il presente, temono il futuro. Giunti al momento estremo, tardi, comprendono di essere stati occupati tanto tempo senza concludere nulla. Seneca.

0: La notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Radio Monte Carlo Sunrise. Fino alle 7, come to Radio Monte Carlo Sunrise. Radio Monte Carlo Sunrise. Fino alle 7.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, questo significa prevalenza di tempo soleggiato, ma anche, attenzione, caldo in ulteriore intensificazione, in particolare nelle prossime ore un po' di nuvole, comunque innocue solo sulle Alpi, al nord-ovest e sulle zone interne del centro e in Sardegna, decisamente soleggiato altrove, temperature massime quasi dappertutto in crescita, caldo intenso in gran parte del paese e in particolare al sud e nelle isole dove sono attesi picchi di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Monte Carlo. Meteo.
1: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, questo significa prevalenza di tempo soleggiato, ma anche, attenzione, caldo in ulteriore intensificazione, in particolare nelle prossime ore un po' di nuvole. Comunque innocue solo sulle Alpi, al nord-ovest e sulle zone interne del centro e in Sardegna, decisamente soleggiato altrove, temperature massime quasi dappertutto in crescita, caldo intenso in gran parte del paese e in particolare al sud e nelle isole, dove sono attesi picchi di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
5: Perché? Ecco perché!
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese, per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 € nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, il Rivalmar.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Capri, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo, Sunrise. Musica di gran classe, in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: L'idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. L'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet per il collasso di un ghiacciaio, almeno 165 morti, oltre 1000 dispersi, tra cui molti stranieri, 90 gli italiani. I due coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato la Farnesina. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Disco verde del Consiglio dei Ministri al decreto sui carburanti, con la proroga sino al 5 settembre del taglio delle accise sul diesel. Il governo stanzia circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è fare scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Un'altra petroliera è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello stretto di Hormuz, salvo l'equipaggio. Gli Stati Uniti non escludono nuove azioni militari contro l'Iran. Israele intanto bombarda Gaza e Libano. Missili ucraini a lungo raggio sul centro di Donetsk. Udite esplosioni a Kiev e a Kryvyi Rih. I russi hanno colpito un impianto industriale. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato, secondo il Wall Street Journal, per avvertire il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO. Meteo, torna il caldo africano con temperature anche sino a 42 gradi al sud. Oggi due città da bollino rosso, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Europei di volley femminile, l'Italia batte anche la Francia e chiude il girone al primo posto. Oggi riposo, domani la trasferta a Brno in Repubblica Ceca, dove domenica e lunedì si disputa anche la Francia e chiude il girone al primo posto. Oggi riposo, domani la trasferta a Brno in Repubblica Ceca, dove domenica

0: Prossime ore un po' di nuvole, comunque no, è solo sulle Alpi, al nord-ovest e sulle zone interne del centro e in Sardegna, decisamente soleggiato altrove, temperature massime quasi dappertutto in crescita, caldo intenso in gran parte del paese e in particolare al sud e nelle isole dove sono attesi picchi di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, traffico rallentato tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione Napoli a causa di un incidente. Un altro incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova. Lungo la 14 Bologna-Taranto è segnalato fumo tra Trani e Molfetta per un incendio. Per cantieri sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda di 2 km tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sempre per lavori sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa tra Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e incrocio Cagli in direzione Fano, statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Se ricordate il video di questo Brand New Day di Sting, si tratta di un detersivo in pratica che viene addirittura pubblicizzato a un certo punto, che si chiama Brand New Day, e perché è capace di azzerare il passato, di cancellare tutti quelli che sono i rancori, di partire proprio da zero come una camicia totalmente pulita e ritornare proprio a sorridere. L'augurio che io faccio a tutti voi, naturalmente, insomma, di lasciare alle spalle tutto quello che non va bene, nel caso ci fosse qualcosa che non dovesse andare bene, però insomma a cercare c'è sempre qualcosa di non proprio dritto nella nostra vita, quindi da oggi in poi è un brand new day, ve lo auguro davvero. Siete su Radio Monte Carlo, io sono Stefano Gallarini, c'è Mattia Brena in regia, alle 7:09 e così stavo pensando proprio a questa canzone che è perfetta per iniziare la giornata, anche perché avete letto sicuramente, sentito prima di quello che è accaduto in Nepal. Io ho trovato comunque nelle tante storie che sono state raccontate una storia bella da raccontare, quindi diciamo così un po' di luce in quella che è una tragedia, perché c'è sempre il rovescio della medaglia, la luce da qualche parte si trova. È l'atteggiamento che dobbiamo avere oggi, quello propositivo, e poi pronti ad accogliere la grande musica di Radio Monte Carlo. Come sempre c'è Harry Styles con la sua American Girls.

Tiro Mancino con Tra di Noi su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo questa intervista a Marco Lombardi e Giovanni Fassini. Chi sono? Marco Lombardi è un pasticcere residente a Sassuolo e invece Fassini ha 42 anni ed è un commercialista di Brescia. Si trovavano a Pokhara alle 7 del mattino, erano su un autobus diretto a Kathmandu, avrebbero dovuto prendere il volo per l'Italia intorno a mezzogiorno, ma poi davanti a loro a qualche chilometro è cominciato il disastro che avete ascoltato, insomma, del quale si parla da ieri, il ghiacciaio che è crollato in Nepal, quindi un'apocalisse di acqua e fango, un'onda altissima che ha travolto tante persone. Tra l'altro anche la Farnesina ha detto che è difficile capire quelli che sono gli italiani eventualmente coinvolti, perché non tutti comunicano la presenza nei paesi all'estero, di conseguenza non sarà facile. Purtroppo i numeri stanno anche aumentando nel corso delle ore, ma volevo dirvi una cosa, insomma, bella in questa tragedia, nel senso che a un certo punto la domanda che viene posta a Marco e a Giovanni dal giornalista è come hanno reagito le persone del posto, e loro rispondono così: in queste due settimane abbiamo visto realtà molto difficili e questa tragedia proprio non ci voleva. Eppure i nepalesi sono sempre sorridenti e pronti ad aiutare, soprattutto i turisti. Anche in questa situazione sono stati efficienti e organizzati, ci offrivano acqua e cibo, hanno lavorato senza fermarsi e in poche ore sono riusciti a liberare la strada per permetterci di tornare indietro. Quindi comunque è proprio l'atteggiamento, anche dettato dalla loro filosofia di vita, che riesce, non dico a sorridere, ma quantomeno ad affrontare con fiducia, ecco, questa è la parola forse più giusta, anche una situazione così disperata.

0: Grandissimo successo si Spandau with the Pride qui su Radio Monte Carlo. A proposito di band, c'è un super gruppo che sta per arrivare.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.

Spine 1-2 Can Find My Way Home su Radio Monte Carlo. Avete probabilmente letto di Bill Gates che ha dichiarato che ci saranno milioni di posti a rischio a causa dell'intelligenza artificiale e ha detto, fra le cose che ha dichiarato, che sarebbe giusto riservare almeno il 40% delle attività agli esseri umani. Poi vi racconterò un pochino più del dettaglio le cose che sono state raccontate, ma quello che sta facendo discutere, insomma, di cui tutti parlano, è il maxi assegno che Zuckerberg per Meta ha versato 17 miliardi perché ha patteggiato al processo americano contro i social. Ci sarà la possibilità, anzi, per i minori di 13 anni, se non mi sbaglio, o meno, poi andrò a leggere perché le notizie hanno età discordanti, comunque sia, diciamo, in generale ai minori la possibilità di non accedere ai social di notte e al massimo per 2 ore al giorno. Però Zuckerberg ha detto una cosa reale durante il processo, ha detto che ci dovrebbero essere regole unificate per tutti, cioè anche per le altre piattaforme, non esclusivamente per la sua, perché dai dati che hanno vedono che chiaramente che le persone sui social saltano da una piattaforma all'altra in continuazione, quindi ci dovrebbero essere delle regole universali da questo punto di vista, e su questo possiamo sicuramente concordare. Comunque si è sempre dichiarato non colpevole, nel senso che ha patteggiato, però dice: ma noi non abbiamo costruito le cose in questo modo. Un po' le cose sono anche andate in quella direzione.

L'altra di Billie Eilish qui su Radio Monte Carlo. Stanno arrivando un po' di messaggi che riguardano l'utilizzo dei social, insomma il fatto che non sono soltanto le aziende ad avere diciamo così la colpa, ma c'è anche proprio l'educazione che si cerca di trasmettere a chi li utilizza quando non ha l'età giusta per farlo. Ma ne parleremo nel corso della mattinata, perché ci sono diverse reazioni e anche pensieri che voglio comunicarvi. Voglio salutare però anche un'ascoltatrice fedelissima di Radio Monte Carlo, si chiama Anna Maria, e lei mi ha appena inviato delle immagini che il figlio realizza grazie all'intelligenza artificiale, dove si vede lui da grande e insieme a lui da piccolo. Ormai tantissimi stanno facendo questo tipo di cose. Io dico che recentemente ho recuperato dei vecchi filmini 8 mm super 8 di mio papà e li ho fatti riversare, tra l'altro costa anche parecchio farlo, li ho fatti riversare in un formato digitale, ma rivedere queste cose dopo tanti anni è davvero molto molto emozionante, per cui una bellissima cosa, perché i ricordi non devono svanire mai, soprattutto quelli belli. Hey!

0: fatto che non va dimenticato ai Beatles con la loro Hey Jude qui su Radio Monte Carlo, e tra poco un artista italiano che tra l'altro si esibirà anche tra poche settimane a Roma, se non mi sbaglio, e comunque lui arriva proprio da quelle parti.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.

Eccolo qua, Claudio Baglioni, lo suo Dagli il Via. Purtroppo ha avuto una polmonite, ha dovuto rimandare i concerti, ma ci saranno a ottobre a Roma, come vi dicevamo, le date sono state decise, speriamo che vada tutto bene. Chiaramente stavamo parlando appunto della questione dell'intelligenza artificiale, perché hanno fatto discutere le dichiarazioni di Bill Gates, proprio lui, no? Qualcuno dice, adesso l'argomento è molto ampio, però è interessante che se ne parli e che sia anche lui a farlo. Stavo leggendo un pensiero di Vito Mancuso pubblicato dalla Stampa oggi, e Mancuso ha avuto come idea, come parallelismo, diciamo così, nella mente l'immagine dell'apprendista stregone in Fantasia di Walt Disney. Non so se avete visto, è Topolino che a un certo punto, siccome è stanco di pulire, decide di usare la magia per fare in modo che le scope possano fare tutto da sole, un po' quello che noi immaginiamo con i robot a casa, no? Che possano fare i nostri mestieri, quelli più impegnativi. Beh, a un certo punto le scope si moltiplicano, l'acqua comincia ad arrivare perché dai secchi comincia a uscire e diventa un grande caos. Quindi all'inizio sembra andare tutto bene, poi sfugge di mano la situazione e quindi deve tornare tutto come prima. È interessante questo aspetto e Bill Gates ha proposto tre, diciamo così, chiamiamole leggi possibili per arginare la possibilità di un danno per l'umanità. E ne parlerò tra poco, perché è veramente interessante capire come lui vede le cose e secondo me un pensiero andrebbe fatto su questo. Intanto la grande musica di Radio Monte Carlo, c'è Bruno Mars e la sua I Just Might.

0: Adele, sua Someone Like You, che chiude la prima ora insieme qui su Radio Monte Carlo, ora nelle notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8 e un minuto.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esteroletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via villaggi tra Nepal e Tibet, forse a causa di un ghiacciaio collassato. 165 corpi recuperati, 1300 persone mancano all'appello, la maggior parte turisti di diverse nazionalità, 90 sono italiani, i due coinvolti e rintracciati stanno bene. Il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio, prorogato sino al 5 settembre. Alla misura il governo ha destinato 130 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri, che ha approvato il decreto, si impegna a studiare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Nello stretto di Hormuz è colpita un'altra petroliera, domato all'incendio che si era sviluppato. Equipaggio al sicuro, nessun impatto ambientale segnalato. Gli Stati Uniti non escludono nuovi attacchi in Iran, ma il Washington Post rivela preoccupazione al Pentagono in Asia per la mancanza di munizioni americane. Notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina. Missili balistici di Mosca contro un impianto industriale per la mancanza di munizioni americane. Notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina. Missili balistici di Mosca contro un impianto

0: news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in prevalenza stabile ma con un po' di nubi sparse su Alpi e Nord-Ovest e delle velature a tratti dense fra la Sardegna e parte del centro-sud. In generale non sono previste precipitazioni rilevanti, salvo qualche sporadica pioggia su rilievi piemontesi fra pomeriggio e sera. Temperature massime in aumento con picchi fino a 35 gradi al nord-est, 37-40 gradi al centro-sud e anche oltre 40 gradi sulle isole. Valori più contenuti ma sempre oltre la media al nord-ovest. Nel Principato di Monaco tempo stabile ma con qualche annuvolamento in transito nel corso della giornata. Temperatura massima intorno ai 29 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serravalle Genova si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Busalla e Genova Bolzaneto. Altro incidente sulla 14 Adriatica tra Allaccio Ramo Casalecchio A13 Bologna Padova in direzione Ancona. Traffico rallentato tra Valvibrata e San Benedetto del Tronto. Per lavori invece coda tra Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona. Cantieri sono segnalati anche allo svincolo San Bartolomeo della 10 Genova Ventimiglia. Infine sulla statale 7B traffico rallentato all'incrocio Villa Literno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Si ballava abbracciati, questa If You Leave Me Now dei Chicago, all'epoca era il 1976, magari avevate l'età giusta per cominciare i primi approcci. 8 minuti, siete su Radio Monte Carlo, sono Stefano Gallarini, stavo discutendo di queste affermazioni che ha fatto Bill Gates, arrivano tanti messaggi, ma sarebbero tante le cose da dire. Ma è interessante il fatto proprio che lui abbia detto questo, e vi dico che cosa. Allora, creare un'agenzia internazionale di governo dell'intelligenza artificiale, così come già avviene con l'energia atomica. Quindi l'energia atomica in sé non è un'energia negativa e nociva, dipende sempre come la si usa, e questo l'abbiamo, diciamo, capito a nostre spese, anche se noi non siamo nati durante la Seconda Guerra Mondiale, insomma molti di voi no, ma dopo, però la storia la conosciamo. Quindi di conseguenza l'energia atomica non è che sia sbagliata di per sé, andrebbe regolamentata, e così come l'intelligenza artificiale. Questo è il pensiero di Gates. Poi lui aggiunge di tassare le imprese che licenziano i lavoratori proprio a causa di questo, creando una sorta di fondo per aiutare chi rimane senza lavoro a causa dell'intelligenza artificiale, e poi propone di riservare agli esseri umani almeno il 40% dei posti di lavoro, una obbligatorietà appunto per cercare di preservare tutto. È un pensiero, chiaramente lo si può discutere, però è interessante che sia arrivato. Poi qualcuno ha citato Asimov, ma questo è un altro discorso. Magari lo faremo, ma l'ho già fatto un po' di volte. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

Jamiroquai di Little L su Radio Monte Carlo. Sono interessanti le vostre disquisizioni. Non lo dico per fare pubblicità, però c'è una cosa curiosa che così voglio raccontarvi. Ho scritto un volume sui robot insieme a un collega che è Massimo Triulzi, nel racconto, in questo libro che è Robot, come sono entrati nella nostra vita, si cita un robot che nessuno pensa, che è Pinocchio. Pinocchio è uno dei primi libri, personaggi robot raccontati nella storia. Pensate, perché Geppetto crea appunto un burattino, chiamiamolo un robot, capace di agire in modo assolutamente indipendente. Nella prima versione del racconto di Collodi, guardate che Pinocchio è quello che noi si pensa dell'intelligenza artificiale, comincia a fare tutto un po' per conto proprio, non ascolta quello che Geppetto dice. Addirittura Pinocchio lancia un martello al grillo parlante perché non vuole sentire la propria coscienza, e finisce malissimo perché finisce impiccato. Cioè, in pratica, l'idea, il sogno di creare un robot, un bambino finto, capace di legno in quel caso, capace di fare le cose, però non segue le regole, quindi ecco come finisce. Poi ha dovuto cambiare totalmente il racconto perché la gente, i lettori si sono arrabbiati, volevano che la storia continuasse, e allora ha ipotizzato che alla fine c'è la redenzione del burattino, che diventa un bambino buono e ligio a tutto quello che dovrà fare nel futuro, e quindi un po' si è ribaltato. Però se ci pensate, la storia un po' si ripete lì, con un romanzo, con un'idea, e poi invece con quello che stiamo vivendo, tra una cosa e l'altra. Il futuro avrà molto da raccontarci da questo punto di vista, ma il passato non va mai dimenticato, come dico sempre. Cranberries, la loro Leisure.

0: I Cranberries Linger su Radio Monte Carlo. C'è una storia d'amore che è stata raccontata in musica molto bene, tra poco l'ascolterete.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray.
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi 100% carne italiana a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Johnny and Mary e Robert Palmer su Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato qualche giorno fa di attrazioni da parco, le montagne russe in particolare, non so se vi attraggono, a me piacciono molto. Sto leggendo questa notizia che arriva da New York Times, perché l'Universal Studios Hollywood hanno portato a termine un'impresa che sembrava possibile. Pensate, una montagna russa da più di 115 km all'ora con vagoni rotanti ispirati al franchise Fast and Furious, perché si ispira sempre a qualcosa, anche perché ci sono i Disney Studios vicini. E comunque sia, gli abitanti intorno si stanno lamentando perché stanno facendo le prove e, malgrado siano stati messi dei pannelli fonoassorbenti, hanno preso tutte le precauzioni, le urla si sentono delle persone che vanno sulle montagne russe. Non si può, io non urlo, devo dire la verità, però mi diverto molto, ho altre espressioni probabilmente in faccia. Mi ricordo molto bene una delle volte che ho provato una montagna russa inaugurata, cioè le persone non erano ancora state invitate a salirci, perché prima vengono messi dei sacchi al posto degli individui, che per simulare il peso delle persone. Poi, dopo un bel po' di giri che fai con i sacchi e metti tutto a posto, è il momento di usare le persone. Io ho fatto da cavia ed è stato molto molto divertente e poi ho continuato a fare un sacco di giri. Non è da tutti, perché poi devo dire che un po' di mal di testa alla fine l'avevo.

Giorgia, non mi ami su Radio Monte Carlo? Stavo leggendo una cosa curiosa che riguarda Ryan Gosling, che sta sviluppando anche lui un live action su un personaggio dei Flintstone che era Bam Bam il bambino. E lo dico perché ormai live action si fanno, c'è Oceania per esempio in questa versione che negli Stati Uniti mi pare che non stia andando molto bene, ma che invece in Italia sta funzionando di più. È interessante vedere come grazie alla tecnologia proprio tutto quello che era stato disegnato fino a prima è possibile renderlo anche con gli attori in carne e ossa. Però francamente il fascino del disegno per me resta, non è che li amo tanti, però devo dire che ho visto il libro della giungla che era stato pubblicato anni fa in versione live action e mi era piaciuto molto, quindi adesso mi ricredo rispetto a quello che è stato il mio pensiero. Si cambia idea nella vita e funziona. Whitney Houston, Million Dollar Bill.

0: inconfondibile voce di Whitney Houston su Radio Monte Carlo, mentre tra poco un artista al quale è stato dato un soprannome. Lui detesta quel soprannome, però è interessante capire perché gliel'hanno affibbiato.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti di Prince, Timeless.

0: Oggi ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless, in anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto: zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: meno spendi negli iper e market aderenti.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Che ti piaccia o meno, sei The Boss. Bruce Springsteen, Turn on Love, vi dicevo, ormai lo si chiama The Boss in tutto il mondo, quello è il suo soprannome. Era così perché negli anni 60 lui, quando suonava, nei locali nel New Jersey, in pratica era quello che raccoglieva i soldi, no? Che venivano dati alla fine della serata, e poi era lui a che li distribuiva per ai vari musicisti. E quindi allora da lì il boss ci sta pagando, è un po' un modo di dire, ovviamente. Però ha sempre detestato, perché proprio per la sua filosofia dice che odia i capi, odia essere chiamato il capo, però è così, ti chiamano così e quindi devi accettarlo, ormai è il nome che tutti conosciamo. Poi noi non abbiamo, insomma, quest'idea del The Boss, è più un soprannome simpatico. James Blunt su Radio Monte Carlo adesso.

È Gabriele di Lauro Rich su Radio Monte Carlo dal diario di Bridget Jones, che io non ricordo neppure, l'ho visto ma non me lo sapete, ci sono dei film che è vero che hanno fatto la storia perché hanno raccontato delle cose, sono stati divertenti per molte ragioni, che però io poi a un certo punto dimentico, e questo è uno di quelli, non voglio dire, è un film che ha destato molto interesse quando è uscito. E c'è un personaggio che dal gruppo in cui era si è messo da solo con un enorme successo grazie proprio anche a questa rivisitazione di un vecchio successo jazz. Parlo di Manu Chao e la sua Bongo Bong che ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo.

0: me when I come. Eccolo qua, Manu Chao, Bongo Bongo, una canzone allegra ma il testo lo è un pochino meno. Qui su Radio Monte Carlo adesso le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Ester Roletto. L'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet per il collasso di un ghiacciaio. 165 morti accertati, 1300 i dispersi, tra cui molti stranieri. 90 gli italiani, i due coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato la Farnesina. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Disco verde del Consiglio dei Ministri al decreto sui carburanti con la proroga sino al 5 settembre del taglio delle accise sul diesel. Il governo stanzia circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è fare scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Un'altra petroliera è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello stretto di Hormuz, salvo l'equipaggio. Gli Stati Uniti non escludono nuove azioni militari contro l'Iran. Israele intanto bombarda Gaza e Libano. Missili ucraini a lungo raggio sul centro di Donetsk. Udite esplosioni a Kiev e a Kryvyi Rih. I russi hanno colpito un impianto industriale. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Radcliffe a Mosca è stato, secondo il Wall Street Journal, per avvertire il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO. Meteo, torna il caldo africano con temperature anche fino a 42 gradi al sud. Oggi due città da bollino rosso, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Europei di volley femminile, l'Italia batte anche la Francia e chiude il girone al primo posto. Le azzurre di Belasco hanno vinto tutte le 5 partite giocate. Oggi riposo, domani la trasferta a Brno in Repubblica Ceca, dove domenica e lunedì si disputeranno gli ottavi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in prevalenza stabile ma con un po' di nubi sparse su Alpi e Nord-Ovest e delle velature a tratti dense fra la Sardegna e parte del centro-sud. In generale non sono previste precipitazioni rilevanti, salvo qualche sporadica pioggia su rilievi piemontesi fra pomeriggio e sera. Temperature massime in aumento con picchi fino a 35 gradi al nord-est, 37-40 gradi al centro-sud e anche oltre 40 gradi sulle isole. Temperature massime in aumento con picchi fino a 35 gradi al nord-est, 37-40 gradi al centro-sud e anche oltre 40 gradi.

per un incidente ora risolto tra Busalla e Genova Bolzaneto. Un veicolo fermo viene segnalato sulla 12 Genova-Roma tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova Est. Sulla 32 Torino-Bardonecchia si resta in coda per il traffico tra circonvallazione Uz e Bardonecchia. Sulla 4 si registrano code per un mezzo pesante in panne tra Sanstino di Livenza e allaccio con la 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Trieste. Infine, sulla statale 418 Spoletina, corsia chiusa causa lavori tra Firenzuola e San Giovanni di Baiano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Sei di State of a Nation su Radio Monte Carlo, 9-8 minuti. Ancora buongiorno da Stefano Gallarini, buon giovedì. In questo 27 agosto, ieri è mancata Dolly Parton, poi ieri sera è arrivata la notizia invece dell'addio a Tim Curry, un attore straordinario, un attore britannico, inglese per la verità, era nato a Grapen Hall e poi si è spostato a Los Angeles, è morto infatti a Los Angeles, però la sua vita è stata costellata di successi, molti lo ricordano sicuramente per il musical di O'Brien, che è The Rocky Horror Picture Show, lui era il protagonista, era il fluido dottor Frank Forer, quello che si traveste, poi è diventato anche It, il pagliaccio che fa molta paura, ispirato ai racconti di Stephen.

King era un grandissimo attore di teatro, come molto spesso è per gli attori inglesi che nascono proprio lì. È stato candidato parecchie volte a quelli che sono i Tony, cioè i premi che vengono dati agli attori teatrali, e poi Hollywood diciamo che li ha arruolati per diventare attori di cinema, ma la loro grande capacità resta il teatro. Sono attori con la A maiuscola, se posso dire così. E sto leggendo anche la sua carriera, perché aveva una doppia laurea, pensate, in inglese a Cambridge e in arte drammatica a Birmingham, e in più era anche un membro della Royal Shakespeare Company, e di conseguenza, insomma, uno che sul palcoscenico aveva molto da dire.

Run, Dua Lipa su Radio Monte Carlo. Ho parlato di Tim Curry, appunto, che è morto 80 anni ieri, e chiaramente ho parlato di Rocky Horror Picture Show. E sapete che a Milano ormai da 1981 il Cinema Mexico ha questa tradizione, ci sono questi appuntamenti dove viene proiettato il film in lingua originale e le persone, il pubblico fa da attore, cioè si mette davanti allo schermo e comincia a recitare dicendo le stesse identiche battute, e poi tutto il pubblico recita. È molto divertente. Mi pare che anche Claudio Bisio abbia iniziato lì a esibirsi proprio negli anni passati. Se andate o andrete a vedere lo spettacolo, ricordate di portare dei quotidiani, che sono fondamentali, e anche gli spruzzini dell'acqua, servono per quando c'è la scena della pioggia e i due protagonisti, i due sposini, si riparano da quella, perché mentre alcuni del pubblico sparano l'acqua, diciamo così, la spruzzano, gli altri si devono mettere il giornale in testa, perché bisogna rifare esattamente le scene del film. Vi garantisco che è molto divertente.

0: Stansfield, The Real Thing, qui su Radio Monte Carlo. A proposito di cose reali, è arrivato il giorno, oggi è il 27 agosto, è da un po' che vi raccontiamo che abbiamo in anteprima l'album di inediti di Prince, tra pochissimo.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ipermarket aderenti e online.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.

0: So ancora la partitura a memoria di questa Favre & Son di Cat Stevens, una delle prime canzoni che ho cominciato a suonare e a cantare con la chitarra. Alle 9.26 su Radio Monte Carlo è arrivato il momento.
1: In anteprima su Radio Monte Carlo.
0: Sì, in anteprima perché esce domani Timeless, questa raccolta di inediti di Prince con dei brani che raccontano la sua storia dal 1977 al 2016, e oggi qui su Radio Monte Carlo in anteprima cominceremo a scoprirli. Vale anche per me, lo sento anch'io con voi per la prima volta questa canzone del 1977, I Am You.

C'è tantissimo Prince in questa I'm You, un inedito, è targato Timeless, che è l'album che noi abbiamo in anteprima, è questo Radio Monte Carlo, uscirà domani. Stiamo scoprendo insieme a voi le 10 tracce che raccontano un po' la sua evoluzione dal 1977, infatti questa è di quell'anno, e fino al 2016 era I'm You, l'avete appena ascoltata, insomma un brano che ha moltissimo da raccontare, per la verità, anche perché pensate che lui l'ha eseguito dal vivo soltanto due volte, nei primi due concerti solisti, il 5 gennaio del 79 e il 6 gennaio sempre di quell'anno, con Prince che suonava tra l'altro diversi strumenti, anche la batteria, e poi non l'ha più cantato nei concerti, non l'ha più cantato e neanche messo negli album. Di conseguenza è un inedito che si sente molto volentieri, perché qui di Prince ce n'è veramente tantissimo. Scopriremo tutto l'album di Timeless qui su Radio Monte Carlo durante la giornata. Vi dico già che il prossimo appuntamento è alle 12:25 con un'altra sorpresa. E ribadisco che lo è anche per noi, per cui siamo anche noi molto curiosi di sentire queste tracce. Adesso un augurio che faccio a tutti voi: la buona sorte, la good luck, la boa sorte.

0: Mike and the Mechanics su Radio Monte Carlo. Intanto arrivano i vostri messaggi al 342-4141-762. Permettetemi di fare un saluto a Marcos, che è brasiliano. Siccome ha sentito prima Boa Sorci, lui ha scritto: mi toglie un po' di saudagi del mio Brasile, perché in effetti l'avrei anch'io, che non ci sono mai stato, però vorrei tanto andarci. Poi amo molto la musica nel vostro paese.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti e online.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Pantallenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.

Heaven is a place on earth su Radio Monte Carlo. Non so quanto possa essere paradisiaco in questo momento l'orario, perché molti studenti devono affrontare i debiti, si chiamano così adesso, come se cambiare il nome cambiasse delle cose. L'esame di riparazione, in pratica, durante l'anno si è studiato poco, non si è riuscito ad avere la sufficienza e bisogna riparare, almeno era così. Adesso è il debito, invece sono molti a esserne impegnati. Si calcola più o meno che in Italia tra il 20 e il 30% degli studenti riceve almeno un debito formativo. Siccome ci sono poco più di 2 milioni e mezzo di studenti delle superiori, siamo tra i 500.000 e i 700.000 quegli studenti che appunto stanno affrontando il loro debito. Chiaramente, come si dice sempre in queste occasioni, in bocca al lupo. Certo che dell'estate i libri avete dovuto aprirli. Mai fare i debiti, né con i soldi né con le materie, perché poi alla fine bisogna riparare, appunto. Miley Cyrus insieme a tanti altri con la sua Secrets.

Una canzone veramente sentita, era Gianna Nannini, questa Sei nell'anima. Tra l'altro anche sentirla cantare dal vivo è sempre un'esperienza. Siete su Radio Monte Carlo, sto parlando dei debiti, insomma degli esami di riparazione, gli esami a settembre, così si chiamavano, e molti alunni sono chiamati proprio a cercare di mettere e riparare il proprio debito. Però c'è un messaggio che mi fa sorridere, ve lo leggo. Ai miei tempi, quando si veniva rimandati, eravamo un debito noi, perché facevamo tutta l'estate ripetizioni. E quindi il papà diceva sempre: e io pago, tu non studi e io pago. Quindi alla fine i debiti andavano veramente fatti. Va bene, ancora un in bocca al lupo a tutti, che si devono cimentare nelle prove. Ora c'è Billy Idol.

0: È la voce del suo grande successo nel Billy Idol Eyes Without a Face che ci porta qui su Radio Monte Carlo dritti alle notizie.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via villaggi tra Nepal e Tibet, forse a causa di un ghiacciaio collassato. 168 corpi recuperati, quasi 1.400 persone mancano all'appello. 517 sono turisti stranieri, tra cui 90 italiani. I due coinvolti e rintracciati stanno bene. Il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio prorogato sino al 5 settembre. Alla misura il governo ha destinato 130 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto si impegna a studiare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Nello stretto di Hormuz è colpita un'altra petroliera, domato l'incendio che si era sviluppato, equipaggio al sicuro, nessun impatto ambientale segnalato. Gli Stati Uniti non escludono nuovi attacchi in Iran, ma il Washington Post rivela preoccupazione al Pentagono in Asia per la mancanza di munizioni americane. Missili balistici di Mosca contro un impianto industriale di Kryvyi Rih, udite esplosioni a Kiev, Odessa e Zaporizhia, tutte ferme le quattro raffinerie russe Lukoil a Nizhny Novgorod, attaccate da droni ucraini. Zelensky in visita al fronte annuncia un rafforzamento delle posizioni militari nella regione di Donetsk. Trema la terra in Friuli, una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata poco dopo mezzanotte tra i comuni di Gemona e Amaro in provincia di Udine, a 14 km di profondità. Non sono stati segnalati danni a persone o a cose. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi a sud. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città, temperature ben oltre la norma anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Voce di Annie Lennox su Radio Monte Carlo, 10:07, ancora buon giovedì, io sono Stefano Gallarini. Stavo leggendo la pagina di Internazionale, la copertina, per la verità, dove c'è un lupo disegnato e il titolo è L'ora del lupo. Dopo un secolo di assenza, i lupi stanno ripopolando l'Europa, ma il loro ritorno provoca tensioni e ostilità. È possibile imparare a convivere? Allora, proprio partendo da qui, stavo leggendo una notizia curiosa che riguarda un lupo diventato molto celebre sui social. Si chiama Gianni, che però è stato finalmente catturato perché venne riportato in montagna, cioè nel suo habitat naturale, perché era sceso a Persico Dosimo. Spero gli accenti che siano giusti, ma come sapete i paesi hanno sempre pronunce che non è detto che si possano conoscere, sono talmente tanti. È stato monitorato per mesi dalle forze dell'ordine e con le fototrappole e un drone alla fine sono riusciti a catturarlo, appunto, per riportarlo in montagna. È stato oggetto, appunto, di attenzione da parte dei social perché i residenti, quando lo vedevano o sapevano che poteva girare da quelle parti, hanno cominciato a lasciargli del cibo, e quindi lui, attratto dal cibo, ovviamente rimaneva lì e non tornava in visto che è proprio quello che stanno cercando. I residenti hanno cominciato a cibarlo, ma lui deve ritornare nella sua zona protetta. Tempo fa, pensate che un residente di Persico Dosimo l'ha fatto accomodare nel giardino di casa, l'ha attirato proprio con del cibo e poi ha chiamato i carabinieri perché andassero a prenderlo. Meno male che l'ha fatto, perché i militari hanno chiamato la polizia provinciale, che ha ordinato di liberare immediatamente il lupo Gianni, perché è assolutamente vietato trattenere animali selvatici in casa propria, perché può addirittura scattare una denuncia. Quindi è bella l'azione che ha fatto, è giusto che abbia chiamato anche le forze dell'ordine, però insomma il comportamento deve essere questo, perché vi ricordo che si tratta di animali selvatici, ecco. Quindi comunque sia, bisogna avere le dovute

Graffiante in Ligabue, piccola stella senza cielo su Radio Monte Carlo. 10-16 minuti, c'è una cosa che ho sempre desiderato: comprare quei mobili antichi, le scrivanie con le secretaire, cioè con i compartimenti segreti che, se non sapete nulla, non troverete mai. E così c'è una notizia di qualche giorno fa pubblicata dall'ANSA. A Palermo una persona ha comprato proprio appunto una scrivania così, ha chiamato il restauratore che ha trovato il vano segreto, cioè quello che io avrei tanto voluto trovare. Peccato che all'interno c'erano bombe e cartucce, quindi hanno dovuto chiamare gli artificieri e portare via tutto. E poi il palazzo è stato bonificato, le persone sono state fatte uscire e poi i militari hanno fatto brillare la bomba in una cava, le bombe che hanno trovato. Ecco, quindi forse così è meglio di no.

0: Isidor su Radio Monte Carlo. Prendi quattro sorelle particolarmente brave a cantare, mettile insieme e crei un capolavoro. Tra poco su Radio Monte Carlo.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
6: La spesa intelligente!
7: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
8: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!

Sono le Sister Sledge di Feeling Love You su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo un'intervista di Roberto Cosentino pubblicata su Login, dove si parla di Mirko, un libraio italiano che gestisce una libreria in centro Italia, che ha venduto circa 100 libri in 3 settimane a Zoom Books. È un'azienda canadese che compra e ricicla libri. A cosa servono questi libri? Servono ad addestrare l'intelligenza artificiale di Anthropic e Amazon, che stanno proprio acquistando grandi quantità di libri cartacei, anche rari o fuori catalogo, per scansionarli e usarli nell'addestramento dell'intelligenza artificiale. Pensate che alcuni volumi è riuscito a venderli tra i 10 e i 15 euro anche senza ISBN, quindi senza quel codice che li identifica, proprio perché volumi molto molto vecchi. Lui ha semplicemente detto che è disponibile a venderli appunto per addestrare l'intelligenza artificiale, e in effetti ne sta vendendo molti, e non è l'unico.

Kamrad La Sober su Radio Monte Carlo. Allora, c'è un'ascoltatrice, si chiama Patrizia, e dice: vorrei sapere quando verrà trasmesso il nuovo album inedito di Prince, perché in anteprima qui su Radio Monte Carlo abbiamo Timeless. Io ho già fatto ascoltare una traccia, la prima alle 9:25, ma la prossima traccia che potrete ascoltare da questo album in anteprima è alle 12:25. Non vi svelo qual è, io ho fatto passare una traccia del 1977, si intitola I Am You, che Prince ha eseguito dal vivo soltanto due volte. Adesso c'è George Michael con la sua Spinning Wheel.

0: Era 1996 quando George Michael scrisse questa canzone veramente molto intensa. C'è uno dei suoi falsetti più celebri, per la verità, nel canto, questa spinning wheel, cioè girare la ruota. E la domanda è: vale la pena veramente innamorarsi di qualcuno che ha una vita sessuale promiscua, insomma, in tempi in cui c'erano molte criticità da quel punto di vista? E lui dice: è un pochino come una roulette russa. Una canzone veramente meravigliosa qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti di Prince, Timeless.

0: Oggi ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless, in anteprima solo su Radio Monte Carlo.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19€ e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Body Angry, Come Back and Stay su Radio Monte Carlo. Io speravo che si fosse risolto l'enigma, invece niente da fare, perché da giugno negli Stati Uniti, a New York, stanno accadendo cose curiose. Già se ne parlava, perché ci sono dei video dove si vedono perfettamente tre degli uomini, solitamente tre o quattro, uscire da un tombino a Midtown Manhattan e richiuderlo con cura e allontanarsi, per cui gli residenti non sanno che cosa stia succedendo, non riescono a beccarli perché i tombini sono tantissimi a New York e ancora adesso si continuano a vedere queste persone. Gli investigatori hanno fatto delle ipotesi, perché sono andati a controllare sotto quei tombini da dove hanno visto uscire le persone, ma non hanno trovato assolutamente niente, nessun danno, nulla. Allora gli investigatori ipotizzano che si tratti di immigrati, forse venezuelani, che scendono nelle fogne per cercare oggetti di valore, perché è una pratica collegata a una sorta di cultura dei cacciatori di tesori che è proprio diffusa nei paesi sudamericani. Però è pericoloso, ci sono i gas tossici, gli allagamenti improvvisi, pericoli strutturali, quindi assolutamente non va fatto. Io speravo che l'enigma fosse risolto, invece no, perché ancora sono soltanto ipotesi. E intanto i filmati di questa gente che entra e che esce dai tombini ancora si vedono. Vabbè, c'è Jessie Ware, la sua I Couldn't Get Used to This.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Che bello avere qualcuno che ci protegge, è come un guerriero. La canzone di Marco Mengoni, sentito ora proprio così alle 10.54 qui su Radio Monte Carlo. A proposito, lui recentemente per due amici che si sono sposati, l'unione civile, ha cantato.

0: Sino Sister, l'ultima canzone che avete ascoltato con me. Io sono Stefano Gallarini, torno domani mattina qui su Radio Monte Carlo alle 7. Grazie a Luca Onere che è stato in regia, Giulio Bartolomei in redazione, a voi naturalmente un grande grazie. Tra pochissimo Silvia Notar Giacomo, come sempre consigli per il cinema, le notizie e poi è il suo turno. A domani, ciao!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie.
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema.
11: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
12: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
13: Penso che non sia semplicemente una macchina.
11: Può un vuoto essere colmato?
14: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
11: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
13: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
11: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buongiorno da Gerry Romano. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via villaggi tra Nepal e Tibet, forse a causa di un ghiacciaio collassato. 168 i corpi recuperati, quasi 1400 persone mancano all'appello, 517 turisti stranieri, tra cui 90 italiani. I due coinvolti e rintracciati stanno bene. Udite esplosioni a Kiev, Odessa e Zaporizhskaya, missili di Mosca contro un impianto industriale di Kryvyi Rih. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA, Ratcliffe, a Mosca è stato, secondo il Wall Street Journal, per avvertire il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO. Nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Sulla ex Ilva, ok dal governo al decreto riguardante la continuità degli impianti. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi al sud. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di dollari per danni da dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa tra Zuckerberg e gli Stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Calcio nei playoff di Conference dalle 20, Hapoel Tel Aviv Atalanta, sul neutro ungherese di Miskolc. Dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League. 4 le italiane coinvolte, Inter, Napoli, Roma e Como. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

La voce di Anita Baker per iniziare questo giovedì 27 agosto qui su Radio Monte Carlo in mia compagnia Silvia Notergiacomo, 11:06 minuti, ben trovati amici belli. Oggi siamo tutti piuttosto carichi, ve lo dico, a partire da Stefano Gallarini, perché lui ha aperto questa giornata meravigliosa qui su Radio Monte Carlo dedicata all'ascolto in anteprima assoluta di questi brani che sono estratti dal nuovo attesissimo album di Prince dal titolo Timeless, che vedrà la luce domani, ma oggi vivremo insieme un'emozione veramente grandissima ancora per tutta la giornata, quindi ci saranno vari appuntamenti perché Radio Monte Carlo ovviamente ha questo compito meraviglioso in questa giornata, farvi ascoltare proprio in anteprima assoluta questi capolavori che Prince scrisse e registrò tra il 1977 e il 2016, che sono stati tirati fuori da un cassetto delle meraviglie, un cassetto segreto che qualcuno ha scelto di aprire per lui e ha scelto proprio queste canzoni perché potessero far parte di questo primo album postumo che vedrà la luce, appunto, vi ricordo, domani. Allora saluto la squadra, Luca Onere in regia a Milano, c'è Masino che mi assiste alla parte tecnica qui negli studi di Roma, Claudia De Rio in redazione, Beppe Ungaro alla musica. Ragazzi, 342 41 41 762, voi che potete scrivere, raccontare, anche magari darci qualche percezione quando ascolteremo questi brani inediti di Prince. Intanto Max Gazzè, questa è Intermezzo Bianco.

Una canzone che porta il sole, questa I'm Yours, Jason Mraz, qui su Radio Monte Carlo. Serve il sole qui su Roma perché oggi è giornata decisamente minacciosa di pioggia. Chissà se pioverà, forse in tantissimi stanno sperando di sì, perché magari così arriva il freschetto, cosa che insomma serve da queste parti come in gran parte d'Italia. Allora amici, 342-4141-762, tanti messaggi, tanti saluti. Allora c'è chi dice, ciao Silvie, oggi sono puntualissimo, questo è Franco da Roma, presente, onnipresente. C'è anche Paolo di Treviso, c'è anche chi è in vacanza in Spagna, al mare, a Burriana, vicino a Villareal, e anche da qui vi seguo come sempre con gioia. Questa è Lela, goditi la Spagna. Federico che dice, mi toccherà sintonizzarmi anche il sabato e la domenica, cara Silvia, per ascoltarti. Sì, normalmente da settembre, quando poi ritornerò, perché domani sarà il mio ultimo giorno con voi in questo periodo di agosto, però poi ritornerò a settembre puntuale dalle 16 fino alle 19, quindi insomma avremo tante occasioni per ascoltare, per ascoltare buona musica sicuramente qui su Radio Monte Carlo, tipo adesso per esempio arrivano i Cure.

0: Friday, I'm in love, Cure dal 92 qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, tra poco torniamo, facciamo un bellissimo salto nella 72 con uno dei sir più amati della storia del rock.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
15: Vanessa Incontrada.
16: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
15: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
17: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

I ricordi di quel concerto meraviglioso del 2005 a Roma, davanti al Colosseo con una luna gigantesca, Elton John scatenato ovviamente mentre suonava questa Crocodile Rock del 72, sono veramente nella mia testa molto molto nitide, perché c'ero quel giorno, concerto veramente pazzesco, concerto gratuito, fece ovviamente tutto il suo repertorio musicale, tantissime canzoni, ovviamente quelle più belle, quelle più emozionanti. Poi però quando arrivo a questa Crocodile Rock, devo dire onestamente, le persone si alzarono tutte in piedi lungo via dei Fori Imperiali, dove appunto c'era questa distesa umana di fan di Elton John per ballare chiaramente questa canzone, che poi fu la canzone che consacrò effettivamente Elton John a superstar globale, estratta da un album bellissimo, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Bar, e l'abbiamo ritrovata qui nel nostro giovedì su Radio Monte Carlo. 11:26 minuti, ancora ben trovati in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo. Allora, a proposito di nuova musica, allora, due giorni fa ci ha lasciato Dolly Parton, ne abbiamo parlato, chiaramente l'America la sta celebrando, i grandi artisti americani la stanno celebrando perché ha lasciato veramente un'eredità musicale incredibile, ma ha lasciato anche qualcos'altro, perché pensate che nel 2015 Dolly Parton ha realizzato una canzone inedita che però potrà essere ascoltata soltanto nel 2046, anno in cui avrebbe compiuto 100 anni, dove è conservata segretamente, gelosamente, questa canzone all'interno di una Dream Box al Dreammore Resort di Dollywood, insieme a un lettore CD. È l'ultimo capitolo praticamente di un'eredità artistica consegnata al futuro per sua espressa volontà, e questa registrazione dovrà infatti restare segreta ancora per 20 anni, quindi la potremo ascoltare soltanto nel 2046. Ma certi artisti stanno avanti, c'è poco da fare, lo hanno detto in molti, Dolly Parton è evidentemente stata una di questi. State con noi, ci sono gli Uberphonic.

You know what I need, now con Troye Sivan qui su Radio Monte Carlo, giovedì 27 agosto, ancora ben trovati, 11:34 minuti. Allora, mi ha fatto sorridere anche molta tenerezza, un messaggio di un papà che è arrivato al 342-4141-762. Cara Silvia, ti mando un abbraccio ed un saluto, ti chiedo una cortesia, sono un papà in trepidante attesa del posteggio della scuola di mia figlia Nicole, in attesa che arrivi, doveva sostenere gli esami di debito per chimica, come me tanti altri genitori in attesa. Un saluto e un abbraccio a tutti gli esaminandi, sperando che i professori siano stati buoni, e un saluto agli altri genitori, un abbraccione a te. Nicole, sei la gioia di papà. Certo, i papà, le mamme, insomma i genitori in generale sanno sempre davvero che cosa vogliono i figli, e in questo caso devo mandare veramente un abbraccio speciale a questo papà che sta in attesa, in trepidante attesa, con la gioia nel cuore di riabbracciare sua figlia, sperando che tutto sia andato bene. Insomma, vive evidentemente le stesse emozioni di sua figlia Nicola, quindi un abbraccio grande a te e a tutti i genitori in attesa in questo giorno, giorno importante per loro. State con noi, c'è Marcon.

0: dal 91 Marcon Walking in Memphis qui su Radio Monte Carlo.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
5: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

Niente, continuano i brividi per me sulla mia pelle ogni volta che arriva il momento di ascoltare una canzone di Antonello Venditti, Giulio Cesare. Qui siamo tornati nell'86 da un grandissimo album, Venditti e Segreti, una canzone che non parla del grande condottiero romano ma evidentemente del suo liceo che si trova in Corso Trieste. Io ce l'ho proprio pienamente in mente perché a un certo punto della mia vita dovevo scegliere proprio dove andare al liceo e il Giulio Cesare poteva essere in qualche modo un consiglio, no? Dato proprio da zio Antonello Venditti, perché per noi romani Antonello Venditti è un po' come se fosse uno zio, però poi ho scelto un altro liceo nonostante abbia consumato questa e tante altre canzoni di Antonello Venditti che abbiamo ritrovato nel nostro giovedì qui su Radio Monte Carlo. 11:47, una bella canzone per quest'estate 2026 di Secu.

A Rush of Blood to the Head, album dal quale è estratta questa Clocks dei Coldplay, ci ha regalato veramente tante canzoni, compresa questa che abbiamo ritrovato nel nostro giovedì qui su Radio Monte Carlo, una canzone che si può forse anche ballare. Chissà come la ballerebbero Pasquale, maestro di ballo di 70 anni, ed Elisa, la sua allieva di quasi 80 anni, sono 13 anni che ballano insieme da qualche tempo, si danno appuntamento ogni pomeriggio a Piazza Testaccio a Roma dalle 17.30 alle 19.30 per ballare insieme per strada. Che meraviglia! Allora io credo che dopo la diretta qui su Radio Monte Carlo farò un salto così giusto a vedere, magari gli chiedo consiglio come la ballereste Clocks, oppure questa Truly Made Deeply, ce lo facciamo spiegare, magari facciamo anche un bel video. Savage Garden per voi, buona estate su Radio Monte Carlo.

0: tornati nel 98 quando i Savage Garden nell'estate di quell'anno ci accompagnavano con Truly, Madly, Deeply. L'abbiamo ritrovata qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochissimo appuntamento con l'informazione del TGCOM 24.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Putin vuole il colpo di grazia. Il capo della CIA è andato a Mosca per avvertire di non attaccare i paesi NATO. Lo rivela il Wall Street Journal all'indomani del viaggio di Ratcliffe al Cremlino. Lo zar è frustrato, le parole. Pensa all'atomica tattica. Intanto la Russia minaccia raid su siti militari inglesi. Si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via numerosi villaggi fra Nepal e Tibet, forse a causa di un ghiacciaio collassato. I corpi recuperati 168, i dispersi circa 1400, 517 turisti, tra cui 90 italiani. Due nostri connazionali coinvolti sono stati rintracciati, stanno bene. Nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse arrivano da un meccanismo di acconto fiscale sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. In merito alla ex Ilva, ok del governo circa la continuità degli impianti. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di dollari per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Calcio, dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Nei play-off di Conference, dalle 20, Apoel Tel Aviv Atalanta, sul neutro ungherese di Miskolc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Dall'86, The Way It Is, Bruce Hornsby and Rage, qui su Radio Monte Carlo, 12:06 minuti, buon giovedì 27 agosto, ancora ben trovati in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo, quest'oggi insieme a voi fino alle 15. Allora, amici belli, hanno fatto il giro della rete nella giornata di ieri delle immagini di un Harry Styles in solitaria che girava per le strade di New York mentre si concedeva una passeggiata prima dell'esibizione al Madison Square Garden per dare il via a questa residency che lo vedrà protagonista per 3 volte alla settimana a partire da ieri, appunto, da ieri sera fino al 31 di ottobre, e evidentemente aveva bisogno di un momento di concentrazione, un momento per stare solo, no? Per raggruppare tutte le giuste energie, le giuste vibrazioni per affrontare questo appuntamento molto molto atteso dai suoi fan. E allora è arrivato proprio ieri con una scaletta che diciamo era un pochino diversa rispetto a quella del tour Together Together, che lo aveva comunque già visto impegnato precedentemente. E poi c'è stato un momento veramente molto molto bello, molto prezioso, quando ha voluto omaggiare Dolly Parton e la sua musica con delle parole molto belle, perché ha detto: voglio solo ringraziare adeguatamente tutti i musicisti che mi hanno ispirato nel corso degli anni, Dolly ti amiamo, grazie di cuore. Poi è partita in filo di fusione la sua versione di I Will Always Love You, canzone che chiaramente sappiamo essere diventata celebre grazie a Whitney Houston, ma che uscì invece dalla penna di Dolly Parton. E quindi questo è stato il grande omaggio di Harry Styles, che continuerà a suonare ancora per un bel po', abbiamo detto fino al 31 ottobre, proprio al Madison Square Garden. Un artista che è partito con gli One Direction subito, chiaramente con grandissimo successo, ma che sta scrivendo belle pagine con questa sua carriera solista ormai avviata da un po'. Ce lo ascoltiamo con American Girls.

La nostra vita, Eros Ramazzotti, dal 2005 su Radio Monte Carlo, un artista che scrive di pancia, sempre molto ispirato, ma non tutti sono così, amici miei, anche perché nell'ultimo periodo, lo sappiamo, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, e anche la musica ovviamente sta ricorrendo all'utilizzo di questa tecnologia, e allora sta spopolando una cover fatta proprio con l'intelligenza artificiale di Like a Prayer di Madonna, fatta da un DJ australiano, Josh Fawaz, che insomma sta scalando le classifiche dei brani più ascoltati in Australia. Allora, proprio l'Australian Recording Industry Association ha ufficialmente escluso i brani generati interamente o prevalentemente dalle sue classifiche ufficiali, e diciamo che anche le piattaforme, lo sappiamo, si stanno adeguando sempre per segnalarci soprattutto i brani che fanno uso parzialmente o totalmente di intelligenza artificiale, che vengano proprio eliminati questi brani. A noi piacciono gli artisti che suonano, che creano di pancia, di emozione, di esperienza, e allora ci ascoltiamo proprio la vera Madonna dal 94, questa è la sua I'll Remember qui su Radio Monte Carlo.

0: Dal 1994 al Remember Madonna nel nostro giovedì. Buona estate, amici, siete su Radio Monte Carlo.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: prendi meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Quanta bella musica, amici, qui su Radio Monte Carlo, The Velvet Underground, Sunday Morning dal 67, 12 e 26, buon giovedì 27 agosto, è il giorno dedicato alla nuova musica di Prince, quest'anteprima assoluta con le nuove canzoni che fanno parte di Timeless, album postumo che verrà pubblicato nella giornata di domani. E, insomma, noi siamo molto emozionati, apriamo le danze, Luca Onere, vai!
1: In anteprima su Radio Monte Carlo.
0: Allora, questo Timeless che tanto stiamo aspettando, che vedrà appunto la luce domani, questa compilation postuma composta da 9 registrazioni in studio e una registrazione dal vivo, che attraversa questo album appunto tutti i decenni della carriera di Prince, dagli anni 70, dal 77 fino al 2016, è un album molto prezioso, composto da canzoni bellissime. Le stiamo scoprendo in anteprima assoluta qui su Radio Monte Carlo, c'è grande emozione perché noi li stiamo scoprendo insieme a voi, amici, quindi insomma è la prima volta anche per noi, appunto stiamo ascoltando per la prima volta questi brani meravigliosi che ci danno la percezione di avere ancora con noi questo artista irripetibile della storia della musica, che ci ha accompagnato con brani memorabili, canzoni che resistono al tempo, possiamo assolutamente dirlo. Quindi è tempo di ascoltare un brano nuovo estratto da questo suo Timeless, ce l'ascoltiamo, questa canzone di Prince si intitola I Wonder.

I primi ascolti, amici, sono sempre molto emozionanti, soprattutto ascoltare questa nuova canzone I Wonder di Prince, canzone inedita registrata nell'agosto dell'89 ai Paisley Park Studios del Minnesota, canzone che fa parte di questo progetto, di questo album attesissimo per la giornata di domani, venerdì 28 agosto. Il titolo è Timeless, album postumo di Prince che stiamo scoprendo proprio in questa giornata, giovedì 27 agosto. Ci saranno degli appuntamenti ancora con queste canzoni inedite. Mi raccomando, a partire dalle 15 con Giancarlo Cattaneo, quindi ancora altre occasioni per scoprire questa meravigliosa nuova musica di Prince. State con noi. 80.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: C'è solo grande musica da queste parti, amici. Siamo tornati nel 90 con il Depeche Mode, Enjoy the Silence. Buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti di Prince, Timeless.

0: Oggi ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless, in anteprima solo su Radio Monte Carlo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Unchain My Heart dall'87, Joe Cocker qui su Radio Monte Carlo, 12:47 minuti, ancora ben trovati in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo. Allora, l'intelligenza artificiale è arrivata anche nelle grandi competizioni sportive, quelle dedicate chiaramente ai robot, alla tecnologia. L'abbiamo visto a Pechino con i mondiali dedicati proprio ai robot umanoidi. C'è un altro appuntamento, un appuntamento importante, perché sul circuito dove hanno scritto la storia Senna, Schumacher e grandi nomi della Formula 1, il prossimo 5 settembre il pilota Amici non ci sarà. Imola farà infatti il suo debutto internazionale all'Abu Dhabi Autonomous Racing League, la competizione tra monoposto completamente autonome che porta per la prima volta fuori dagli Emirati la sfida tra intelligenze artificiali lanciate a oltre 250 km orari. Quindi allo spegnersi del semaforo saranno gli algoritmi a decidere quando frenare, quando spingere, quale traiettoria scegliere, il punto di corda perfetto da prendere per andare bene in un sorpasso. E quindi queste vetture saranno tutte uguali, circa 500 cavalli, capacità teorica di 300 km orari, 7 telecamere. A cambiare sarà praticamente il cervello, perché quello umano degli ingegneri delle 5 squadre universitarie che costruiscono l'algoritmo, insomma, è particolarmente presente. Ci sarà il Politecnico di Milano, l'Università di Modena e Reggio Emilia, la tedesca TUM, Kinetiz degli Emirati Arabi e la Svizzera Constructor. Quindi insomma l'uomo sta sperimentando in questi termini, vediamo come andrà. A noi piacciono di più ovviamente le corse fatte con i piloti che conosciamo, e citare grandi nomi come Ayrton Senna, Schumacher, insomma, fa sempre venire i brividi. State con noi, la nostra musica ad accompagnarvi anche con Ed Sheeran e Martin Garrix.

Diana Lewis, Blood in Love dal 2007 su Radio Monte Carlo, 12:56, ancora buon giovedì a tutti voi. Quanti messaggi che vedo al 342-4141-762. Tra poco torniamo anche perché abbiamo un po' di tempo ancora da trascorrere insieme. Io sono Silvia Notargiacomo, con voi fino alle 15. Subito per voi Michael Bolton, The Best of Love.

0: Button. Qui su Radio Monte Carlo sono le 13, amici, tra pochissimo TG Com 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Putin alza i toni contro Londra e i paesi NATO. Maria Zakharova, portavoce della diplomazia russa, adombra possibili attacchi contro strutture militari britanniche. 5 droni di Mosca hanno violato lo spazio aereo della Moldova. Per la bomba di fango alta 6 metri abbattutasi fra Tibet e Nepal, almeno 289 morti e oltre 1300 scomparsi, di cui 517 stranieri. Causa del disastro, il collasso di un ghiacciaio. Tra i dispersi anche 2 turisti italiani. Gli esperti ipotizzano il rischio di una seconda piena. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi e 700 milioni di dollari per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda. Anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Caldo estremo, arriva la quinta ondata, con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altri 9 capoluoghi. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Nuove modalità di sostegni selettivi in base al reddito. Le risorse arrivano da un meccanismo di acconto fiscale sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. A proposito della ex Ilva, ok del governo circa la continuità degli impianti. Calcio nei play-off di Conference dalle 20, Apoel Tel Aviv Atalanta sul neutro ungherese di Miskolc. Dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Dall'82 Donald Fagen, New Frontier, qui su Radio Monte Carlo, 13:07 minuti, buon giovedì 27 agosto, ancora ben trovati. Io sono Silvia Notar Giacomo, con voi per accompagnarvi in questa giornata fino alle 15. Saluto Giulio Corbelli, è arrivato lui in regia a Milano, sarà con me ovviamente per queste due ore, con me, con voi che siete tanti al 342-4141-762, è sempre bello leggervi ed è bello leggere il messaggio del papà di prima, che ha scritto prima, il papà di Nicole, la ragazza che doveva sostenere di lì a poco l'esame di riparazione per la materia di chimica, sì, di chimica, e dice, ci ha scritto ovviamente per aggiornarci perché la stava aspettando in macchina e ovviamente raccontava anche un po' la sua emozione, no? Perché stava empatizzando come fa normalmente un papà con la propria figlia, e dice, la mia bimba ha passato l'esame di chimica con voto 7, emozionatissimo per lei. E allora tanti complimenti a questa ragazza, alla quale diciamo è stato un piccolo intoppo sul percorso, può succedere, succede a tutti, grazie al cielo siamo infallibili, perché anzi sì, no, non siamo infallibili, stavo pensando alle macchine perché ultimamente parliamo sempre di intelligenza artificiale che pare infallibile, in realtà no, e noi che siamo umani ovviamente siamo fallibili e quindi si può fallire ma ci si può tranquillamente rialzare. Morning.

Young, Light My Fire, la sua versione del 2003 qui su Radio Monte Carlo, 13-15 minuti. Allora amici, cosa si contrappone davvero all'intelligenza artificiale, nuovi mestieri del digitale? Forse proprio l'artigianato, la sapiente arte di chi con le proprie mani continua a creare valore unico e autentico. E allora una dritta per chi volesse scoprire un'arte antica, quella del famoso pizzo chiantigiano chiamato Punto Tavernelle. Arriva una nuova edizione del corso di ricamo per imparare a farlo. È veramente un preziosissimo merletto nato dalle mani e dall'abilità creativa delle ricamatrici del secolo scorso, però questa tradizione si sta continuando a rinnovare e anche a tramandare, perché oggi sono 65 le merlettaie, giovani, adulte, anziane, dai 30 agli 80 anni, anche oltre, che hanno appreso proprio i segreti dell'arte dell'ago e del filo. E questo bellissimo merletto ha adornato anche i décolleté di grandi signore del cinema come Sophia Loren, Audrey Hepburn e non solo. Allora, il nuovo corso è gratuito e viene erogato proprio dal comune barberino Tavernelle, quindi potete trovarlo, perché potrebbe essere veramente un'occasione per scoprire un'arte antica meravigliosa che alla fine, insomma, non dobbiamo perdere, come non dobbiamo perdere tutte quelle grandi tradizioni artigianali che hanno fatto grandi alla fine il Made in Italy, amici, dobbiamo ricordarcelo. State con noi, c'è Niccolò Fabi, questa è Lasciarsi un giorno a Roma. We'll be right back.

0: Una canzone bellissima di Nicolò Fabi del 98, Lasciarsi un giorno a Roma, qui su Radio Monte Carlo.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 € al chilo.
11: La spesa intelligente!
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
13: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 €, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
14: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 €. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29 €. Scopri di più su Conad.it.

Uno dei cantautori americani più amati, James Taylor, Mexico dal 75, su Radio Monte Carlo, 13 e 26 minuti. Amici, ancora ben trovati. Allora, ci piace moltissimo raccontare le iniziative sociali di comuni virtuosi che attraverso proprio queste iniziative dimostrano di essere molto attenti ai bisogni dei cittadini, soprattutto dei più fragili. Allora, andiamo a Poggio Imperiale, comune di circa 2.500 abitanti in provincia di Foggia, dove nasce il taxi sociale, iniziativa proprio dell'amministrazione comunale rivolta in particolare agli over 65 e alle persone in condizioni di fragilità. Già avviato nel 2025, quindi lo scorso anno, è un servizio che consente di raggiungere i comuni foggiani limitrofi, anche andando oltre la regione, costruendo una rete di collegamento con alcuni dei principali poli sanitari e sociosanitari proprio del territorio, una realtà che evidenzia una delle difficoltà tipiche dei piccoli comuni, proprio la distanza geografica da servizi specialistici, che a volte può trasformarsi proprio, soprattutto con l'avanzare dell'età, in una vera barriera all'accesso alle cure. Quindi per una persona anziana dover raggiungere per esempio un comune che si trova a una distanza un po' proibitiva, ecco, questo servizio vuole dare la possibilità di raggiungere più comodamente appunto questi luoghi. Quindi complimenti all'amministrazione comunale di Poggio Imperiale, bellissima questa iniziativa. Buon giovedì a tutti voi, siete su Radio Monte

La nuova voce d'America, Gracie Abrams, Good Reason, qui su Radio Monte Carlo. E poi c'è la voce che dall'America ha conquistato il mondo con le sue canzoni, Whitney Houston.

0: Ah, quanto ci manca la sua energia, il suo carisma. Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, qui su Radio Monte Carlo.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
5: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
13: 203, mio!
12: O ritrovarti
13: più uno
12: senza attaccanti
13: più uno
12: per un rilancio in difesa andato male
13: più uno.
12: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
13: più uno.
14: Con la me

Aconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Aconviene.it Finance. Iscrizione OAM 94.

Dall'85 a Isouse, No Promises, qui su Radio Monte Carlo. Buon giovedì a tutti, ben trovati in questo 27 agosto, 13:46, in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo. Allora, quanti appassionati di giardinaggio, di piante ci sono all'ascolto? Tanti, perché molto spesso condividete anche le foto dei vostri giardini, dei vostri terrazzi. Allora, vi porto a Londra, al Barbican Conservatory, che è una grande serra tropicale nascosta proprio nel Barbican Center, uno dei complessi brutalisti più iconici di Londra, aperto negli anni '80, è il secondo conservatorio più grande della città. Ospita veramente una giungla praticamente di piante, alberi che crescono tra cemento, vetro, architettura brutalista. Ecco, dal 2027 il conservatorio chiuderà per ristrutturazione. Dopo oltre 40 anni praticamente si deve rinnovare un po' tutto il locale: vetrate, irrigazione, sistemi di riscaldamento, raffrescamento hanno bisogno di essere completamente aggiornati, e il nuovo progetto creerà anche condizioni climatiche più adatte a tutte queste piante, pensando a un futuro fatto di estati anche sempre più caldi. Qui arriva la parte più bella, amici, perché invece di liberarsi semplicemente delle piante, il Barbican ha organizzato dei veri e propri plant adoption events, ovvero si possono adottare queste piante, ospitarle nei propri giardini, nei propri terrazzi, per un periodo limitato, che è quello della ristrutturazione, per poi riportarli esattamente quando riaprirà questo conservatorio. Che meraviglia! Fate un salto proprio sul sito della struttura, perché è veramente bellissimo da vedere soltanto così anche in rete. State con noi, buon giovedì!

Sempre bello trovare e ritrovare la dolcezza di questa Sunrise, Norah Jones dal 2004 qui su Radio Monte Carlo. State con noi, vi accompagniamo anche con Lighthouse Family.

0: Dal 97, Lighthouse Family, Question of Fate, qui su Radio Monte Carlo. Tra poco saranno le 14, in arrivo per voi l'appuntamento con l'informazione del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Mentre Mosca definisce solo spauracchi le notizie su un possibile attacco alla NATO, Putin alza i toni. Il Cremlino adombra possibili raid contro strutture militari britanniche. Così la portavoce della diplomazia russa. Londra e Parigi giocano col fuoco. Per la bomba di fango alta 6 metri abbattutasi fra Tibet e Nepal, almeno 332 morti e oltre 1300 scomparsi, di cui 517 stranieri. Causa del disastro, il collasso di un ghiacciaio. Tra i dispersi, due turisti italiani. Uno è Marco Ratto, orefice di Rapallo. Gli esperti ipotizzano una seconda piena. Prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise riguardanti il gasolio. La misura del governo tenta di arginare il caro carburante. A proposito della ex Ilva, ok del Consiglio dei Ministri al decreto sulla continuità degli impianti. Trovata impiccata nel catanese una 33enne. Il fidanzato è indagato per omicidio. A scoprire il corpo i pompieri, intervenuti nella stessa casa per un principio di incendio. L'ipotesi del suicidio non convince gli investigatori. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi e 700 milioni di dollari per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Calcio nei playoff di Conference, dalle 20 Apoel Tel Aviv Atalanta sul neutro ungherese di Miskolc. Dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Domani le urne di Europa League con Milan e Juventus in ballo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
9: Conviene al tuo portafogli.
8: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

Non ti si nasconde nulla, caro amico Paolo di Treviso, che scrivi la regina Sadei qui su Radio Monte Carlo, Sadei Adu, i suoi Sadei Non Ordinary Love, amici ad accompagnarvi in questo giovedì 27 agosto, 14:06 minuti, ultima ora mia compagnia, io sono sì, Sadei Non Ordinary Love, amici ad accompagnarvi in questo giovedì 27 agosto, 14:06 minuti, ultima

342-4141-762. Tra poco parleremo anche di Festival di Sanremo, anche perché questo periodo è un periodo veramente fondamentale per il direttore artistico del Festival di Sanremo e per tutti gli artisti che vorranno provare a partecipare alla prossima edizione, perché normalmente proprio nel mese di agosto, in estate, insomma, si fanno quegli ascolti delle canzoni che iniziano ad arrivare al direttore artistico e che lui inizia a valutare. Quindi diamo intanto, facciamo un buon, come dire, un in bocca al lupo e anche augurio di buon lavoro a Stefano De Martino, che appunto condurrà il prossimo Festival di Sanremo. Ma tra poco entriamo anche su altri dettagli per il festival. Intanto Noemi, questa è la sua Bianca qui su Radio Monte Carlo. Buon'estate a voi.

Cecilia Krull, My Life is Going On, qui su Radio Monte Carlo 1414. Allora andiamo dritti a Sanremo, perché si fanno insistenti le voci che vorrebbero e che vedrebbero soprattutto Dua Lipa come co-conduttrice della prossima edizione. Pare che le trattative con la pop star sarebbero state già ben avviate. Ovviamente questo potrebbe essere un colpaccio del nuovo direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo, Stefano De Martino, che in questo periodo è andato per festival, ascoltare grandi artisti, piccoli artisti, insomma è molto sul pezzo, sembra, anche perché è un musicista sempre, ricordiamocelo, perché suona benissimo il pianoforte, appassionato di musica. Detto questo, potrebbe davvero concretizzarsi questa presenza internazionale. Dua Lipa, amatissima, e tra l'altro lei ama l'Italia, si è sposata in Sicilia proprio qualche mese fa, ha indossato la maglia del Napoli qualche giorno fa, chissà, vedremo che cosa accadrà. Sicuramente, insomma, a breve usciranno poi anche delle maggiori indiscrezioni e proveremo a raccontarvele. 14-15 minuti, buona musica su Radio Monte Carlo, anche con Tok Tok.

0: Un grande successo dei Talk Talk, It's My Life, dall'84, canzone che ha avuto varie cover, forse la più famosa quella di Gwen Stefani dei primi 2000, che la rifece in modo veramente bellissimo. State con noi, buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Bruno Mars, On Soul, qui su Radio Monte Carlo, 14:27. Buon giovedì a tutti voi, amici. Allora, fuori onda noi ci facciamo delle grandi chiacchiere, in realtà anche con Giulio Corbelli, un po' con tutti, soprattutto quando magari incappiamo in qualche post magari divertente un po' sui vari social. Io, per esempio, adesso sono incappata su una pagina che parla di genitori e delle varie difficoltà che si incontrano, si vivono, soprattutto quando si hanno bimbi piccoli. E allora mi è comparso questo post: dormire con tuo figlio nel letto è come condividere il materasso con un polpo ubriaco. Beh, come dare torto proprio a questa immagine, perché è esattamente così, esattamente quello che io sto vivendo in questo momento. Mio figlio Enea ha 2 anni e mezzo, normale insomma che voglia vivere insomma la notte abbracciato alla mamma e al papà, però ecco, noi genitori vorremmo anche dormire in modo tranquillo, sereno. I risvegli ci sono assolutamente normali di notte per un bimbo così piccolo, però insomma noi siamo nella fase in cui staremmo tentando di spostarlo veramente nel lettino e addirittura nella sua cameretta. Ecco, sembra un miraggio tutto questo. Giulio Corbelli mi diceva: dovresti parlare con Mattia Brena, che è stato bravissimo appunto a spostare direttamente il figlio nel lettino. Chiederò consiglio, ma posso chiedere consiglio anche magari a quanti di voi avranno vissuto, staranno vivendo questa esperienza. Magari se avete, non so, la formula magica, potete condividerla al 342 41 41 762, dandoci veramente lo spunto giusto per farlo nel migliore dei modi. Chiaramente state con noi, la grande musica di Radio Monte Carlo, anche con Maria Gadù.

0: Andy Brickell, What I Am su Radio Monte Carlo. Allora, siete tanti, leggendo i vostri messaggi, ad aver vissuto la mia esperienza, dormire con un bimbo piccolo e insomma risvegliarsi varie volte a causa delle tante ginocchiate prese. Tra poco leggo anche un po' di vostri suggerimenti.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti di Prince, Timeless.

0: Oggi ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless, in anteprima solo su Radio Monte Carlo.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Barry White dal 74 con Get Enough of Your Love Babe su Radio Monte Carlo, 14:41 minuti, bravi che siete che venite in mio soccorso con i vostri consigli per far dormire mio figlio finalmente nel suo lettino. Avevamo cominciato bene, amici, perché ci abbiamo provato quando siamo tornati a casa dall'ospedale. Insomma, lui dormiva nella navicella della carrozzina, poi l'abbiamo spostato nel lettino piccolino e poi è bastata una volta, ve lo dico, è bastata una volta che sia venuto proprio a letto con noi e da lì ci ha preso gusto, ci è rimasto. Allora, al 342 41 41 762, c'è per esempio un amico che dice: Silvia, non immagini le ginocchiate, le pizze che ho preso dalla mia seconda figlia Sofia. No, immagino perfettamente, perché sono quelle che prendo adesso. Io mi sveglio spesso e volentieri la mattina e mi sento un po' dolorante da qualche parte, e intanto perché assumo delle posizioni che sono innaturali quando si dorme, un po' perché effettivamente mi sento come se avessi dei lividi sul corpo, perché evidentemente quelle ginocchiate mi sono arrivate. Allora, Paolo da Cuneo dice: bisogna abituare i bambini sin da piccoli a dormire nel lettino, perché altrimenti dormono nel lettone fino a 18 anni. No, perché poi cado dal letto e poi beh, troppo, non si può fare. Grazie per i consigli, perché veramente siete stati tantissimi, è impossibile leggervi tutti, però vi ringrazio, grazie per la vicinanza in questo momento. State con noi, c'è Olivia Dean, Baby Steps, appunto.

U2 One. Allora, ha vinto Cesare da Bolzano, che dice: all'età di 4 anni ho detto a mio figlio che sarebbe stato giusto farlo dormire da solo perché era grande. Lui andò verso la stanzetta, all'improvviso si girò e mi disse: anche tu sei abbastanza grande, papà, e perché dormi con mamma? Ecco, silenzio, musica, ragazzi. Facciamo così, ha vinto tutto questo nostro amico, soprattutto suo figlio, direi, a questo punto. C'è Raffa, un'emozione inaspettata.

0: Love Touch, Rod Stewart, qui su Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo, amici, io vi ringrazio anche per questi ultimi messaggi preziosissimi per me. Ringrazio Giulio Corbelli, regia, con Masino, Claudia De Rio in redazione, Beppe Ungaro per la musica. Tra pochissimo arriverà Giancarlo Cattaneo. Subito prima però TG Com 24 con me, Silvia Notargiacomo. Appuntamento rinnovato a domani alle 11, sempre qui, vi aspetto. Ciao a tutti.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ehi, Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Putin alza i toni contro Londra e i paesi NATO. Maria Zakharova, portavoce della diplomazia russa, adombra possibili attacchi contro strutture militari britanniche. 5 droni di Mosca hanno violato lo spazio aereo della Moldova. Per la bomba di fango alta 6 metri abbattutasi fra Tibet e Nepal, almeno 362 morti e oltre 1300 scomparsi, di cui 517 stranieri. Causa del disastro, il collasso di un ghiacciaio. Tra i dispersi anche 3 turisti italiani, fra cui una coppia. Gli esperti ipotizzano il rischio di una seconda piena. In Germania, malaria nello scalo di Francoforte, 2 addetti uccisi dalla zanzara. L'insetto sarebbe arrivato in aeroporto nascosto dentro il vano bagagli di un volo. Il contagio nel mese di luglio, altri 4 dipendenti infettati. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di euro per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Calcio nei playoff di Conference dalle 20, Apoel Tel Aviv Atalanta sul neutro ungherese di Miskolc. Dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Domani le urne di Europa League, in ballo Milan e Juventus. Queste le breaking news di TG Com 24.
16: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
14: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

Un altro di quei brani da ascoltare a ripetizione quando, per esempio, la malinconia bussa alla tua porta. Questo è proprio il mio caso, perché ricordo che quando uscì Shape of My Heart di Sting 1993, così feci io nei tanti momenti. Ma la parola d'ordine per questa parte, seconda parte del pomeriggio di Radio Monte Carlo, è leggerezza. Ed è anche un nome e un cognome, che è quello di Giulio Corbelli. Buon pomeriggio per questa parte, seconda parte del pomeriggio di Radio Monte Carlo, è leggerezza. Ed è anche un nome e un cognome, che è quello di Giulio Corbelli.

di 15 anni fa questo bel duetto Mary J. Blige, Tiziano Ferro, Each Tear. 15 e 16 minuti, buon giovedì 27 di agosto, siete all'ascolto di Radio Monte Carlo e siete tanti tanti tanti al 342-414-1762. Federico, non è vero, non vi ho bidonati. Federico ha scritto: Giancarlo, ieri ci hai bidonato perché ti aspettavamo, ti abbiamo invitato a cena, polenta e brasato, scusate, ieri sera, allora, il piatto, per carità, anzi, la condivisione a me piace tantissimo, quindi avrei accettato con piacere, ma avevo da fare. Salutiamo anche mamma, quanti siete, Fede, grazie del tuo messaggio, un abbraccio da Genova. Un altro ci arriva da una Sicilia ardente, fa caldo, fa caldo. Rita da Varese, ancora a Suvereto, ancora in vacanza, relax estivo. Salutiamo chi è al lavoro, anche Tiziana da Pavia che ci ascolta da 37 anni, oggi festeggia 37 anni di matrimonio con il suo Simone, per cui sempre insieme con l'ascolto appunto di Radio Monte Carlo. Avremo un bel po' di cose di cui informarvi, anche noi ovviamente, due anteprime per quanto mi riguarda di Prince, del suo album Timeless, che arriverà poi disponibile all'acquisto da domani, ma noi di Radio Monte Carlo abbiamo l'anteprima assolutamente esclusiva. E da qui alle 19 due brani, altri due brani, dopo quelli che vi ha fatto ascoltare Gallarini questa mattina e poi Silviano Targiacomo, ve li farò ascoltare anch'io. Intanto nella seconda metà degli anni 80 insieme con i Cutting Crew e la loro I Just Died in Your Arms.

Chitarre che urlano di un amore, I Just Died in Your Arms, Cutting Crew su Radio Monte Carlo. Pochi istanti, un brano bellissimo, molto importante per la radio e, come preannunciato, ancora l'anteprima esclusiva di Prince, Timeless.

0: sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per aver scritto nel 1979 un brano del genere, di un significato così, ma quanto erano avanti i Buggles? Video Kill the Radio Star, ma non Radio Monte Carlo. E a proposito, Radio Monte Carlo vi offre un'anteprima esclusiva.
1: In anteprima su Radio Monte Carlo.
0: È bellissimo, guarda, questo spazio, questo momento, perché, come ha detto anche Silvia Notar Giacomo, noi ascoltiamo in anteprima con voi, non li abbiamo preascoltati, questi nuovi brani inediti ovviamente del grandissimo Deep Prince, perché domani arriverà finalmente disponibile ovunque Timeless, album postumo di questo grande artista. Sono 10 registrazioni che provengono dal suo leggendario archivio, un progetto curato in modo da attraversare veramente 40 anni di carriera, dal 1977 fino a poco prima della scomparsa avvenuta nel 2016. Il brano che vi presentiamo è una canzone che sarebbe poi stata la traccia principale di un album inedito su cui Prince stava lavorando già prima di Musicology. Questo, almeno queste sono le informazioni che abbiamo a disposizione. Fu registrato il 21 di gennaio del 2003 presso i Paisley Park Studios, siamo nel Minnesota, e il brano si intitola Prince, anteprima qui su Radio Monte Carlo, Calabama.

Ma senti che basso, Calabama, anteprima esclusiva di Radio Monte Carlo, Prince da quest'album Timeless che troveremo disponibile da domani, All the Pretty Ladies, Clap Your Hands, prossimo appuntamento alle 18:25.

bellissimo brano di Peter Sincotti su Radio Monte Carlo, Goodbye Philadelphia, dove questa città rappresenta un po' la certezza, no? Le relazioni stabili, però è una città che rischia di diventare limitante se non si colgono le opportunità del mondo esterno, per cui bisogna dire addio, comunque quantomeno arrivederci ovviamente al luogo natio o alla propria città, come ho fatto io per Napoli, diciamo. Solo che io ci tornerei, scusate il dettaglio personalissimo, ma cambiamo argomento, perché oggi è giovedì, sì è giovedì, alle 6 del pomeriggio, alle 18 a Monaco ci saranno i sorteggi per la fase della Champions League, e quindi Inter, Napoli, Roma e Como attendono di capire quali saranno le rispettive avversarie nella nuova edizione della Champions League. Magari seguiremo anche qualcosina, visto che saremo ancora in diretta. E poi, a proposito del Como, che è appena stato citato tra le quattro squadre italiane, ultima ora, sempre per gli appassionati, lo dico, non è che parliamo abitualmente di calcio, Ken, il calciatore della Fiorentina, ex Juventus, è stato acquistato proprio dal Como per 40 milioni, per cui il campionato, insomma, sempre lì rimane, cioè sempre nel campionato italiano, però cambia squadra. Sto Como sta andando veramente molto molto forte. Robbie Williams, lo ascoltiamo.

0: concerto dal vivo anche scherzato con il pubblico, per cui veramente un gran simpaticone che ho avuto, dico, l'opportunità di incontrare una volta nella mia vita. Parlo di Robbie Williams su Radio Monte Carlo con Millennium.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking news. Con la redazione di Digicom 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking news. Dal 1 settembre dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
2: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

molto riduttivo. George Michael su Radio Monte Carlo con la sua An Easier Affair. Parlavo poco fa fuori onda con il mio Giulio Corbelli, il mio regista. Come hai dormito questa notte? Solite cose. Così e così, è tornato anche un po' di caldo. Anch'io non è che abbia dormito poi benissimo, e si sente anche alla radio, scusatemi. Uno studio però, è appena arrivata questa notizia, ha sfatato il mito secondo cui un sonno di 8 ore a notte sarebbe ideale. Al contrario, le popolazioni pre-industriali dormivano meno, circa 6 ore e mezza al massimo, e c'è un team di scienziati che suggerisce che innanzitutto alcune varianti genetiche permettono a alcune persone di dormire appunto 6 ore a notte senza alcuna ripercussione fisica o cognitiva, e poi questa differenza tra il sonno moderno e quello pre-industriale risiede nel momento in cui avviene e nella sua regolarità, per cui devi andare a dormire sempre alla stessa ora.

Radio Monte Carlo con The Weeknd e Daft Punk, I Feel It Coming. Città che piano piano tornano alla normalità. Io già oggi ho visto un po' più di caos, o quantomeno un bel po' più di auto, persone, almeno vi parlo dalla città di Milano, per cui questa settimana il palinsesto estivo, ma poi da martedì 1 settembre riprenderemo anche noi con i soliti programmi. E per quanto mi riguarda, con Tamara Donà tornerò a farvi compagnia dalle 18.

0: classico degli Spinners degli anni 70, rivisitato poi negli anni 80 da David Grant e Jackie Graham. Could It Be I'm Falling In Love, qui su Radio Monte Carlo, pronti ad ascoltare insieme le ultime notizie.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È di 362 morti e oltre 1400 dispersi il bilancio provvisorio dell'ondata di fango che ha travolto le valli tra Tibet e Nepal. Tra le persone che mancano all'appello anche tre italiani, lo conferma la Farnesina. A causare l'alluvione e il crollo di un ghiacciaio. Morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, aveva 84 anni, generale delle truppe serbo-bosniache nel 1995 ordinò il tremendo massacro di oltre 8.000 ragazzi e uomini musulmani, condannato all'ergastolo per genocidio e crimini contro l'umanità, era in carcere all'Aia, nei Paesi Bassi. Il Cremlino nega di voler attaccare i membri della NATO, notizie del contrario sono distorsioni della realtà. Putin però minaccia raid su basi britanniche in risposta al rinnovato sostegno a Kiev e il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Budanov rivela possibili colloqui con la Russia a settembre. Sono almeno 69 i morti per l'ondata di incendi boschivi che sta infiammando l'Algeria. Il bilancio però è destinato ad aggravarsi non tenendo conto delle vittime delle aree più isolate. Decine i feriti ricoverati in ospedale. A peggiorare la situazione le robuste raffiche di scirocco. Ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. La misura dovrebbe arginare il caro carburanti nel pieno controesodo estivo. Da Palazzo Chigi via libera anche al decreto per la continuità operativa degli impianti dell'ex Ilva di Taranto. Calcio stasera alle 20, il match di ritorno dei playoff di Conference League tra Apoel Tel Aviv e Atalanta. Si gioca su campo neutro in Ungheria e alle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League, attesa per sapere chi sfideranno Inter, Napoli, Roma e Como. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Filippo Firli, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

la loro New Flame qui su Radio Monte Carlo, le 4 e 6 minuti, ancora buon giovedì 27 di agosto, io sono Giancarlo Cattaneo, c'è Davide Ippolito che saluto in regia e saluto e ringrazio anche Giulio Corbelli che invece si è occupato della prima ora della trasmissione. Con voi però ci stiamo fino alle 7 della sera, vi rinnoviamo se vi va, se vi fa piacere ovviamente l'invito a inviarci messaggi, raccontarci un po' della vostra estate ovunque siate al 342 41 41762 e vi ricordo anche che più tardi ci sarà un'altra anteprima esclusiva di Prince qui su Radio Monte Carlo di quest'album Timeless con tanti inediti, l'album che sarà disponibile da domani. Ma a proposito di novità, qualche minuto fa abbiamo ascoltato le ultime notizie grazie al TGCOM 24, la redazione del TGCOM 24 che dal prossimo 1° di settembre ci informerà ogni mattina dalle 5 alle 7 con Breaking News, i principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic, 120 minuti di informazione e di grande musica. Per cui dal 1° di settembre su Radio Monte Carlo dalle 5 alle 7 del mattino.

Arms Around Justin Timberlake qui su Radio Monte Carlo. Un saluto a Antonella che in sintesi in un messaggio vocale dice che dorme 4 ore a notte ma sta benissimo e che probabilmente il tutto dipende un po' dalla biologia, dal ritmo circadiano. È proprio così, anch'io dormo 5-6 ore, però a me si sente e quindi succede. Lei invece sta bene. Vi porto invece velocemente in provincia di Potenza, dunque siamo in Basilicata. Io faccio sempre il tifo per la Basilicata. Domani sarà inaugurato il volo di Icaro, vi spiego, un'altalena gigante alta 20 metri al belvedere di Baragiano, per l'appunto in provincia di Potenza, nel punto più panoramico della collina del paese, e questa punta a diventare una delle nuove attrazioni turistiche della Basilicata, quindi consentirà ai visitatori di dondolare sospesi davanti al panorama, trasformando il paesaggio in parte integrante proprio dell'esperienza. Chiaramente

L'obiettivo qual è? Quello di valorizzare il Belvedere e di aumentare la capacità attrattiva di Baragiano, per l'appunto creando nuove occasioni di visita del territorio. Quindi se siete lì e avete voglia di un'esperienza che unisca adrenalina e paesaggio, da domani il volo di Icaro in provincia di Potenza, Belvedere di Baragiano.

Ha ragione Gabri che scrive al 342-414-1762 che la voce di Anita Baker qui ascoltata con la sua Talk to Me è come se sciogliesse un po', ma sciogliesse soprattutto i pensieri, ti culla, ti accompagna. Saluto anche Nicola da Potenza che scrive: la Basilicata è ben contenta di averti come suo fan, ti aspettiamo.

0: prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21.30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

What a nice surprise, Eagles Hotel California, questa è Radio Monte Carlo, è sempre un piacere, è incredibile come un brano di 1976, per cui sono, quanti anni sono? 50 anni esatti, sì, io in matematica sono sempre stato un campione, possa sorprendere ogni volta come fosse la prima all'ascolto. Sorprese che avvengono magari d'estate anche a casa di amici, avrete forse ricevuto qualche invito oppure avete invitato degli amici voi, qualcuno si è presentato a casa vostra, siete andati voi, avete portato qualcosa, cosa si porta? Un mazzo di fiori, una bottiglia di vino, c'è chi porta anche il gelato, protagonista assoluto dell'estate, sì, per eccellenza, dicono, anche della convivialità informale, ma ho trovato un articolo di un esperto di Bonton che ci dice attenzione, perché non puoi ignorare alcune regole se decidi, una volta invitato a casa di amici, di omaggiare proprio del gelato, che richiede delle attenzioni. Per esempio, che ne sai, magari non hanno spazio nel congelatore e quindi lo devi sapere, questa è la prima discriminante. Poi mai portare il gelato se si tratta di un primo invito, perché puoi portare il gelato soltanto se c'è confidenza, è un dolce che si porta quando c'è confidenza, e al momento dell'acquisto meglio evitare di mescolare nella stessa vaschetta gusti molto diversi tra loro, quindi dovresti dedicare un contenitore per ogni gusto e limitarti a un massimo di 4 varianti, quindi per non scontentare nessuno vai sul sicuro, che ne so, crema, cioccolato oppure frutta, quindi classici gusti, non andare a sperimentare con il gusto buffo e altre cose simili, perché questa cosa non va bene. Questo per quanto riguarda le regole. Mamma mia ragazzi, uno porta una cosa. No, nulla contro il Bonton, era soltanto per dire che poi diventa un po' stressante.

0: Uno dei primi brani che ho imparato a memoria, avevo praticamente 11 anni senza neanche capire il significato. Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti di Prince, Timeless.

0: Oggi ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless, in anteprima solo su Radio Monte Carlo.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
4: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Anytime you need a friend. E chi non ha bisogno di un amico? Mariah Carey, la sua voce incredibile dal 1994 qui su Radio Monte Carlo. Un abbraccio a Michela, a Marianna da Napoli, che sul brano di Stevie Wonder che abbiamo ascoltato poco fa, I Just Call to Say I Love You, ha scritto su questo brano: tutti a cantare in ufficio, grazie Radio Monte Carlo. Salutiamo Manolo che guida il taxi e ci ascolta. E poi, a proposito del cosa portare a casa di amici, io ho parlato del gelato perché c'era la notizia anche relativa al bon ton, attenzione, bla bla bla. C'è Simonetta da Pianezza che scrive: abitualmente porto un bel cabaret di pasticcini misti, magari di un rinomato pasticcere, almeno chi mi ospita non ha alcun problema di gusti, tazzine, piattini, coltelli, mettere il tutto ovviamente nel freezer che magari è già occupato, e quindi bisogna cercare qualche espediente, diciamo. Qualche istante invece rimarremo sia a cena ma con una curiosità: ci sono dei ristoranti, io non lo sapevo, che sono veramente enormi, giganteschi, cioè che possono ospitare, ma sto parlando di migliaia di persone, eh? Ce n'è uno che ospita contemporaneamente 6.014 ospiti, appunto, contemporaneamente, e si trova questo a Damasco in Siria, ma ce ne sono tanti altri. Arrivano anche i Depeche Mode su Radio Monte Carlo con la loro Ghosts Again.

Pay My Dues, Anastasia su Radio Monte Carlo. Ci sono ristoranti enormi, luoghi dove il concetto di cena fuori assume proporzioni da piccola città. E allora vi ho detto di questo ristorante, si chiama Bawabet Dimashq a Damasco in Siria, che è nel Guinness World Record, si estende su circa 54.000 metri quadrati, l'equivalente di 10 campi da calcio, può accogliere fino a 6.400 ospiti contemporaneamente, quindi se vuoi un po' di privacy non ce n'è. In Cina ce n'è un altro con 888 tavoli disposti a terrazze per un totale di 5.851. Ce ne sono ancora tanti altri e ve ne parlo tra poco.

0: Capolavoro dei Cure, Lullaby su Radio Monte Carlo, pronti ad ascoltare insieme il TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone, morto a 84 anni, Ratko Mladic, ex generale delle forze serbo-bosniache, condannato all'ergastolo per genocidio e crimini contro l'umanità. Fu lui nel 1995 a ordinare il massacro di oltre 8.000 ragazzi e uomini musulmani a Srebrenica e deceduto a L'Aia, dove stava scontando la pena. La Farnesina conferma almeno 3 italiani irreperibili dopo l'ondata di fango che ha devastato le valli tra Tibet e Nepal. Il bilancio provvisorio del disastro di 362 morti confermati e oltre 1.400 dispersi, spazzati via interi villaggi, allarme degli esperti, possibili ulteriori alluvioni o frane. Mosca non intende attaccare i paesi NATO, dice il Cremlino, ma Putin minaccia ritorsioni su basi britanniche se Kiev impiegherà i missili di Londra per colpire in Russia. Intanto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Budanov rivela possibili colloqui con i russi a settembre. Entro fine anno l'accordo per l'Unione Europea del risparmio e degli investimenti con tutti i 27 o con chi sarà pronto, così la presidente della Commissione von der Leyen. Con il nuovo assetto oltre 10.000 miliardi di risparmi depositati in banca potrebbero essere a disposizione delle aziende. A Casale Monferrato una 38enne è stata arrestata per il tentato omicidio dello zio di 74 anni. Gli avrebbe somministrato massicce dosi di ansiolitici fino a causarne il ricovero. Anche in ospedale avrebbe manomesso le flebo con l'obiettivo di mettere le mani sull'eredità. L'anziano è fuori pericolo. Calcio tra un'ora a Monte Carlo, i sorteggi della Champions. Per l'Italia ci sono Inter, Napoli, Roma e Como. Domani quelli di Europa League che interessano Milan e Juventus. Oggi alle 20 il match di ritorno dei playoff di Conference tra Apoel Tel Aviv e Atalanta. Si gioca su campo neutro ungherese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte.

spesso presente nella programmazione musicale di Radio Monte Carlo, e come potrebbe essere altrimenti, Céline Dion, la sua voce per Falling Into You. Questa è Radio Monte Carlo con Davide Ippolito che è in regia, io sono Giancarlo Cattaneo con voi fino alle 7 della sera. Sono le 5-7 minuti in questo giovedì 27 di agosto. Allora, stavamo parlando, ma io non lo sapevo, guardate che sono veramente in stile villaggio turistico, esistono dei ristoranti con una capienza enorme. Siamo partiti da quello del Guinness dei primati che si trova a Damasco, 6.014 ospiti, ma ce ne sono ancora in Brasile, a Curitiba, almeno questo è un ristorante italiano nato nel 1963 che conta oggi 9 saloni battezzati con nomi di città italiane, quindi abbiamo il Salone Verona, quello Firenze, Napoli, Milano, oltre 4.600 posti a sedere e circa 530 dipendenti. Oppure in America, vicino ad Austin in Texas, magari li avete anche visitati o se avete avuto esperienza a riguardo fatemelo sapere perché mi incuriosisce non poco, più di 2.800 posti distribuiti su terrazze affacciate proprio sull'acqua. E chiudiamo con Berlino, dove c'è una taverna bavarese in stile Oktoberfest nel cuore proprio del Mitte, il centro di Berlino, che conta fino a 1.600 posti su circa 2.000 metri quadrati di estensione, con questi tavoloni lunghi incredibili. Ma veramente, io, il ristorantino, il primo appuntamento, un po' di privacy al lume di candela, come no?

Doesn't Mean Anything, il titolo del brano di Alicia Keys appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo. A proposito di cose che, boh, non l'ho ben capita quella che sto per raccontarvi, però mi aiuterete voi. È stata creata un'applicazione che conta già un sacco di utenti, circa 75.000 iscritti, applicazione di messaggistica istantanea, quelle che utilizziamo abitualmente per inviare un messaggio, scendi, sono arrivato e altre cose. Ebbene, in un mondo digitale che ci ha abituato a ritmi sempre più forsennati, invece di avere un botta e risposta frenetico ai messaggi, questi sviluppatori

hanno deciso di creare questa applicazione che invia e riceve messaggi con una velocità paragonabile a quella di un piccione viaggiatore. Quindi il messaggio tu lo invii, ma ti arriva ore dopo, forse giorni dopo, quindi è un salto proprio nel passato. E puoi tracciare, ecco, la cosa curiosa è come se tracciassi attraverso l'applicazione il piccione viaggiatore in tempo reale, cioè dove sta, dov'è il messaggio, quando mi arriverà. Però secondo me genera ancora più ansia. E il tutto dipende dalla distanza geografica tra i due interlocutori, cioè se io sono qui e fuori dal palazzo c'è qualcuno, magari arriva in qualche secondo, se invece è dall'altra parte del mondo, è a New York, impiega veramente ore e ore e ore. E c'è anche l'eventualità che poi vada perduto, come i messaggi di una volta, no? Vabbè, 75.000 utenti già registrati al servizio. Se serve come provocazione la posso comprendere, altrimenti non la capisco proprio.

0: Sia Chan Steve Winwood su Radio Monte Carlo, a breve altro Steve, ma è una band.
1: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.

Nata quasi per scherzo questa canzone, Steve Miller Band, The Joker, su Radio Monte Carlo. Alessandro da Milano l'ha indovinata e ha indovinato quale sarebbe stato il brano. Bravissimo, bravissimo. E non hai vinto niente, ma la mia stima sicuramente. Vale poco, non lo so. Fippi lì, se siete lì, aspetta che mi spiego, sulla Firenze-Pisa-Livorno, Fippi lì, ecco perché, sappiate che è partita una sperimentazione che potrebbe aprire nuovi scenari. Da un po' di tempo una delle arterie stradali più trafficate della Toscana, ebbene, proprio lì entra nella fase operativa il test di Autovelox Safe Drive, quindi un sistema di controllo basato ovviamente sull'intelligenza artificiale che è capace di analizzare ciò che accade all'interno dell'abitacolo. Ora significa semplicemente se siete alla guida con il telefonino in mano rischiate grosso, che già voglio dire rischiereste anche senza questa sperimentazione perché non si fa, inutile che io lo dica. È chiaro che poi ha aperto una serie di polemiche per quanto riguarda la privacy, ma assicurano che i volti vengono oscurati. È una strada a scorrimento veloce, l'obiettivo è contrastare proprio la distrazione in generale alla guida. E attenzione, perché poi ci sarà anche il riconoscimento automatico della targa, quindi bisogna anche... Allora, voi dovete stare attenti e basta, questo è ovvio. Ora, questa sperimentazione per il momento multe non ne dà, però dico io, ancora stiamo a parlare nel 2026 della guida con il telefonino in mano. Io ti vedo, amica all'ascolto, amico all'ascolto, se hai il telefonino in mano, non va bene.

su Radio Monte Carlo. Ma quanto siete belli voi, davvero. Monica di Sant'Arcangelo, grazie di cuore del tuo messaggio, tra i tanti che arrivano al 342-4141-762. Tra non molto vorrei parlarvi della vigna, però prima vorrei portarvi al mare, grazie a questo brano dei Molciba.

0: Vedi che subito mi è arrivato uno scatto dal mare. Maruggio, Lele, grazie di questo scatto meraviglioso inviato al 342-414-1762 per omaggiare soprattutto i Molciba appena ascoltati con la loro The Sea.
1: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't wanna miss.

Ryan Adams, Please Forgive Me. Bon Jovi, Always.

0: Ascolta Radio Monte Carlo Romantic Rock. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, due a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Qui su Radio Monte Carlo, 10 minuti poco più alle 6 di questo pomeriggio, andiamo a vendemmiare. Beh, da sempre l'aiuto reciproco, quando l'uva era pronta servivano braccia, alla fine si mangiava tutti insieme. È una pratica che negli ultimi decenni però si è scontrata con controlli, multe, un bel po' di burocrazia, perché giustamente bisogna capire se quello è lavoro irregolare o meno. In Trentino è stata riconosciuta formalmente l'opera gratuita prestata durante la vendemmia e la raccolta della frutta da amici, parenti, vicini e conoscenti. Le regole giustamente sono precise. I turisti, perché poi sono loro, ci si rivolge moltissimo soprattutto agli americani, i turisti devono vendemmiare in filari separati dai lavoratori, senza compenso, seguiti anche da una persona competente, identificati come vendemmiatori turisti e senza utilizzare macchinari né svolgere operazioni di carico e scarico. Pensate che il 53% degli americani fa enoturismo in Italia e dichiara di aver partecipato anche alla vendemmia. In alcuni casi il pubblico paga per tagliare realmente i grappoli, in altri la raccolta è gratuita o didattica. Ad ogni modo, la vendemmia continua a essere un fatto di condivisione, qualcosa di collettivo e secondo me molto molto affascinante. Basta informarsi, eh? It's about time! Loro sono gli Incognito!

Radio Monte Carlo con la voce soave di Sam Smith, Too Good at Goodbyes. Un saluto a Aurelio Genovese in questo momento a Monte Carlo. Ci ha scritto un messaggio, dice che piove a Monte Carlo. Non è possibile. A Monte Carlo non piove mai.

0: Roy Orbison, You Got It. L'informazione e poi l'informazione del traffico.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. È di 362 morti confermati e oltre 1400 dispersi il bilancio dell'ondata di fango che ha devastato le valli tra Tibet e Nepal, spazzando via interi villaggi irreperibili. Anche tre italiani, la Farnesina attiva una task force, una guida himalayana, improbabile che i dispersi vengano trovati vivi. Il Cremlino minaccia ritorsioni su basi britanniche se Kiev dovesse impiegare i missili inglesi per colpire in profondità in Russia. Londra si prepara ad aggiornare i propri piani di difesa. Intanto all'Aia, morto a 84 anni, Ratko Mladic nel 1995 ordinò il massacro di Srebrenica in Bosnia. A luglio alcuni membri del consiglio direttivo della BCE si erano detti favorevoli a un rialzo dei tassi di interesse, poi non concretizzatosi. Lo si apprende dalle minute della riunione diffuse oggi. Alcuni governatori centrali avrebbero sottolineato la scarsa utilità di un rinvio degli aumenti. Prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel è la misura decisa ieri dal governo per coprire il controesodo estivo. Poi il mese prossimo in arrivo disposizioni più mirate, tra le ipotesi buoni benzina per i redditi bassi e misure dedicate ad autotrasportatori e tassisti. Il nord dell'Algeria nella morsa degli incendi, oltre 193 roghi in 48 ore, soccorsi in difficoltà per il vento forte e le alte temperature, già 69 i morti e centinaia i feriti, ma mancano ancora all'appello le vittime delle località più isolate, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Infantino e la sua cerchia volevano trarre profitto personale dalla FIFA. Questa la dura accusa della UEFA, che prepara una denuncia penale in Svizzera ai danni del presidente della Federazione Mondiale Calcio. Chiesti alla Corte Distrettuale di Manhattan alcuni documenti ritenuti probatori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per un veicolo in avaria tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi in direzione Napoli. Al traforo del Monte Bianco si segnalano incolonnamenti in corrispondenza del piazzale italiano. Per chi è diretto in Francia l'attesa prevista è di circa un'ora. Per traffico intenso, code sulla A51 tangenziale est di Milano allo svincolo di Brugherio Nord in direzione Lecco. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo si segnalano rallentamenti allo svincolo di Ponte Cagnano viaggiando verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Che stile, un'eleganza incredibile. Grace Jones, La Vie en Rose, ovviamente la sua interpretazione. Questa è Radio Monte Carlo, sempre, sempre in diretta, ovviamente anche nel mese di agosto. E chi vi abbandona? Noi siamo qui per voi, personalmente fino alle 19 anche oggi. Ancora buonasera da parte mia, sono Giancarlo Cattaneo, c'è Davide Ippolito in regia. Stavo leggendo di questa sperimentazione che partirà, manca ancora un po' di tempo, però si parla di noleggio a lungo termine, di auto, noleggio sociale auto, quindi costerà il noleggio per alcuni 100 euro IVA inclusa al mese. Adesso te lo spiego. È una misura sperimentale, l'obiettivo ovviamente è duplice, perché da un lato si tolgono dalla circolazione i veicoli più inquinanti e meno sicuri, dall'altro si garantisce a chi ne ha bisogno l'accesso a un'auto moderna senza dover affrontare l'acquisto o un finanziamento tradizionale. Si tratta, come detto, di una misura sperimentale che resterà attiva fino al 30 giugno 2030, in base poi ai risultati si capirà se prorogare o meno. Chi può accedere? Chi potrà accedere? Chi ha un ESEE inferiore a 30.000 euro può accedere al programma, a condizione però di essere già in possesso di un'auto e rottamarla fino a Euro 4, posseduta da almeno un anno, contratto di 36 mesi, canone mensile IVA inclusa, come detto, di 100 euro. E secondo le informazioni più recenti, manca tempo, poi vi informeremo, il debutto di queste domande potrebbe avvenire tra aprile e maggio del prossimo anno, del 2027. Quindi sarà importante, è un po' chi prima arriva meglio alloggia, per cui sarà importante presentare rapidamente la domanda. Io ce l'ho il noleggio a lungo termine.

Amore al primo ascolto, per quanto mi riguarda, al tempo per i Kings of Convenience riascoltati su Radio Monte Carlo. Mrs. Cold, prima abbiamo parlato della nuova attrazione che sarà inaugurata domani in Basilicata, adesso una nuova attrazione però per chi vuole andare a Tokyo. Visitare Tokyo senza rinunciare al sushi è possibile, però viene creato un sushi bus, un autobus turistico di quelli che vediamo anche nelle grandi città italiane, quelli scoperti, che è progettato per trasformare il viaggio attraverso la capitale giapponese in questa esperienza gastronomica. Praticamente al piano di sopra c'è un rullo, il classico proprio, e intanto ti guardi la città. 20 posti al massimo, l'esperienza vi costa circa 86 euro, 70 minuti dura il viaggio e prevede appunto sushi a volontà per gli amanti, eh?

0: Vivian McCon qui su Radio Monte Carlo con la sua Sing.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Dopo i fasti del soul degli anni 70, al soul si aggiungono all'inizio degli anni 80 nuove sonorità, e questa è una perla: Stephanie Mills e Teddy Pendergrass con Two Hearts. Ma adesso è tempo di Prince.
1: In anteprima su Radio Monte Carlo.
0: Anteprima esclusiva di Radio Monte Carlo, molte tracce vi stiamo facendo ascoltare, inedite ovviamente, di Timeless, che arriverà domani a disposizione di tutti, album postumo di questo grandissimo artista, Prince per l'appunto, da domani 28 agosto disponibile, e in anteprima esclusiva queste 10 registrazioni provenienti dal suo leggendario archivio. È l'ennesimo brano che vi facciamo ascoltare, un brano del 3 settembre 2012, registrato proprio in questa data ai Paisley Park Studios nel Minnesota. E allora Prince, quella che vi presentiamo adesso, si intitola Bestest Friend.

0: Anteprima esclusiva di Radio Monte Carlo, Prince, Bestest Friend appena ascoltata da Timeless, e noi di Radio Monte Carlo ve l'abbiamo fatto ascoltare oggi questo album postumo che sarà poi disponibile a tutti a partire da domani 28 di agosto. Si tratta, ancora una volta ve lo ricordo, di 10 registrazioni che provengono dal suo archivio. Il progetto è meraviglioso perché l'intento era proprio quello, assaporare un po' l'evoluzione artistica di questo artista dal 1977 fino a poco prima della sua scomparsa, per cui troviamo il fanchettone, poi troviamo un brano così intimo come With This Tear, oppure il brano Bestest Friend che abbiamo appena ascoltato, e i tanti, tantissimi altri, per cui veramente una celebrazione dell'evoluzione artistica di questo artista, e la musica, stavo dicendo, che trionfa sempre su Radio Monte Carlo. Timeless, dunque, disponibile da domani, anteprima esclusiva di Radio Monte Carlo con Prince. Adesso torniamo in Italia, la musica trionfa, e allora ascoltiamo Come Musica di Lorenzo Giovanotti.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Soul to Soul, questo è dell'inizio degli anni 90, ma ci hanno abituati a questo genere musicale dalla fine degli anni 80. E se non vi basta, tra poco Fine Young Cannibals.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
14: Perché se non Degli, non ci credi.

She Drives Me Crazy, Fagnan Cannibals qui su Radio Monte Carlo dalla fine degli anni Ottanta. Un saluto a Rosa e Miki da Lido Origami, siamo a Manfredonia, stanno preparando la serata, un posto fantastico, testimoniato anche dallo scatto che mi hanno inviato. E poi, per gli interessati, visto che a Monaco c'è il sorteggio della Champions League, per il momento le avversarie delle italiane sono: l'Inter giocherà in casa con Liverpool, Bruges, Shakhtar Donetsk, Stoccarda in trasferta, sfida il suo passato perché Mourinho allena il Real Madrid, poi Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma in casa e Real Madrid, tutte facili, in trasferta il PSG, il Napoli, che è quello che a noi interessa di più, ovviamente in casa l'Arsenal, in trasferta il Manchester City, il Como in casa il PSG, in trasferta il Barcellona. Poi c'è tutta la questione delle squadre, la prima fascia, la seconda fascia, la terza fascia, e vabbè, lo scopriremo. Però visto che proprio in tempo reale la notizia, volevo darvi ciò che è stato estratto, diciamo così, dal sorteggio davvero in tempo reale, poi scopriremo qualcosa in più. Intanto Dangerous Lover, lui Sekou.

John Aden con Insensitive su Radio Monte Carlo da Bruca, provincia di Ragusa. Siamo dunque in Sicilia con Daniela che ci ha inviato qualche scatto e voi non lo potete vedere, ma c'è un... Mamma mia che panorama che hai, amica cara. Va bene, dalla Sicilia però ci spostiamo velocemente. Grazie per questo messaggio, il numero è sempre quello, il 342-414-1762. Ci spostiamo, dicevo, velocemente a Verona, perché vi segnalo la nuova edizione. A me piace sempre parlarne velocemente, del Toccati, che è il Festival Internazionale dei Giochi di Strada, perché mi fa tornare un po' bambino soltanto parlarne. Sarà a Verona per l'appunto da venerdì 18 a domenica 20 di settembre. L'Irlanda sarà il paese ospite d'onore, per cui ci saranno anche sessioni di calcio gaelico, che è lo sport tradizionale che unisce un po' il calcio e un po' il rugby, oltre alle freccette, sono maestri, il tiro agli anelli, un gioco tradizionale di carte, per cui a Verona ci sarà questo bellissimo appuntamento.

0: Human League su Radio Monte Carlo, qualche istante, TG Com, Meteo, Autotraffic, ma intanto i saluti, perché io e Giancarlo Cattaneo torno domani a partire dalle 3 del pomeriggio. Ringrazio voi per l'ascolto e la partecipazione, ringrazio Super Davide Ippolito in regia e Federica Pogliani. Dopo tutto ciò che ho elencato arriva anche il Sunset, buona serata.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Irreperibili tre italiani dopo l'ondata di fango che ha devastato le valli tra Tibet e Nepal. Uno di loro è l'orefice di Rapallo Marco Ratto. I parenti, era proprio nella zona colpita. 389 i morti e 1400 i dispersi finora confermati. Ratko Mladic è stato un criminale di guerra e questo non cambierà mai. Così il presidente di turno della Bosnia dopo la morte dell'ex generale serbo-bosniaco responsabile nel 1995 del massacro di Srebrenica. Aveva 84 anni e si trovava all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio. In una scuola nel Brandeburgo a sud-est di Berlino, due persone sono state uccise da un 19enne. Le vittime sarebbero una ragazza di 18 anni, ex fidanzata del presunto killer, e un 30enne che tentava di fermarlo. Il responsabile è stato arrestato, ancora ignoto il movente. Il nord dell'Algeria in fiamme, oltre 193 gli incendi attivi nelle ultime 48 ore. Le alte temperature e le forti raffiche di scirocco peggiorano la situazione. Già 69 i morti e centinaia i feriti, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Nel catanese proseguono le indagini sulla morte di Noemi Impellizze, ritrovata in casa dopo un intervento dei vigili del fuoco. Indagato il fidanzato della 33enne, l'accusa è di omicidio. Sin da subito la famiglia ha sostenuto l'improbabilità di un suicidio della donna. Calcio, i sorteggi di Champions. Inter e Roma affronteranno Real Madrid nella fase a girone unico. I giallorossi poi vedranno anche il Paris Saint-Germain, così come il Como, che sarà anche ospite del Barcellona. Il Napoli invece andrà in Inghilterra contro il Manchester City. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni sul nostro paese insisterà l'alta pressione, con i protagonisti sempre il sole e il caldo, caldo in ulteriore intensificazione. In particolare nella giornata di domani splenderà quasi dappertutto il sole, a tratti appena un po' di nuvole, comunque innocue, sulle Alpi, al nord-ovest e sulle zone interne del centro e in Sardegna. E per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in crescita, caldo intenso soprattutto al sud e nelle isole, dove sono attesi picchi anche di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui si alterneranno sole e nuvole, ma senza piogge, con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 coda per un incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure, un altro incidente causa incolonnamenti sulla A4 tra la Tisana e l'allaccio con la A28 verso Torino. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato allo svincolo di Lago Negro Nord Maratea in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donan, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Hello, everybody. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset. Radio Monte Carlo Sunset. Anche per questa sera vi accompagneremo fino alle 22 con la grande musica firmata Radio Monte Carlo. Radio

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
2: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89 euro. Da due confezioni in su, 1,75 euro l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iperemarket aderenti e online.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Sunset ritorna tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking news. Con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking news. Dal 1 settembre dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo e Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
9: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
14: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
16: Odio questa notte.
15: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
16: Sono Owen.
14: Ali.
15: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
18: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
19: Buona serata da Umberto Cascone. È salito a 389 morti il bilancio dell'ondata di fango nelle valli tra Tibet e Nepal. A causare il disastro e il distacco di una porzione di 10 milioni di metri cubi di un ghiacciaio, oltre 1.400 i dispersi, 3 italiani, ma secondo le guide locali è improbabile che chi manca all'appello sia sopravvissuto. È passato alla storia come boia di Srebrenica Ratko Mladic, morto oggi a 84 anni, ex generale serbo-bosniaco, stava scontando all'Aia la condanna all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Nel 1995 fu lui a ordinare il massacro di migliaia di musulmani nella cittadina nell'est della Bosnia. Arrestato dalla polizia, il 19enne che nel pomeriggio ha ucciso 2 persone in una scuola privata nel Brandeburgo, a sud-est di Berlino. Le vittime sono una ragazza di 18 anni, ex fidanzata dell'aggressore, e un 30enne intervenuto per bloccarlo. Ancora ignoto il movente. Torna a camminare Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ferito a calci e pugni da un branco di giovani a Barcellona. I suoi ricordi di quanto avvenuto sono ancora confusi, ma il quadro clinico è in miglioramento. All'inizio del ricovero era stato posto in coma farmacologico. La Francia prende sempre più il posto dell'Italia come principale fonte di preoccupazione dei mercati sulla sostenibilità del debito europeo. Lo scrive il Financial Times. A pesare nello spostamento degli investitori sarebbe la forte disciplina fiscale e la stabilità politica del nostro paese. Calcio, i sorteggi di Champions, l'Inter vedrà Liverpool e Real Madrid, con gli spagnoli anche la Roma che insieme al Como incontrerà il Paris Saint-Germain, giallorossi accomunati anche al Napoli dalla sfida con il Manchester City. In Conference League inizia in questi minuti il ritorno dei play-off tra Apoel Tel Aviv e Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
20: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
21: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
22: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
18: Radio Monte Carlo. Meteo.
23: Buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni sul nostro paese insisterà l'alta pressione, con i protagonisti sempre il sole e il caldo, caldo in ulteriore intensificazione. In particolare nella giornata di domani splenderà quasi dappertutto il sole, a tratti appena un po' di nuvole, comunque innocue, sulle Alpi, al nord-ovest e sulle zone interne del centro e in Sardegna. E per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in crescita, caldo intenso soprattutto al sud e nelle isole, dove sono attesi picchi anche di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui si alterneranno sole e nuvole, ma senza piogge, con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
18: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
19: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A13 è chiuso per un veicolo in fiamme il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. All'interno della chiusura il traffico è bloccato, di conseguenza si registrano code per 2 km tra Bologna Interporto e Altedo. Per materiali dispersi, rallentamenti sulla A2 autostrada del Mediterraneo allo svincolo di Monte Corvino Ponte Cagnano Sud, viaggiando verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, traffico rallentato per una manifestazione tra Scalea e Cirella. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Tramonto in riva al mare, con la grande musica di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Fino alle 22, lasciati emozionare dai suoni e dalle atmosfere di Sunset.
1: Radio Monte Carlo Sunset.

0: Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: le luci, i suoni e i profumi dell'estate.
1: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Ogni sera Radio Monte Carlo è Sunset.
1: Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: R&B. R&B. R&B.
2: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
1: TLC. Waterfall. Mario, let me love you.
3: Let me love you. Let me be the one.
1: Monica, angel of mine.
2: Coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni sul nostro paese insisterà l'alta pressione, con i protagonisti sempre il sole e il caldo, caldo in ulteriore intensificazione. In particolare nella giornata di domani splenderà quasi dappertutto il sole, a tratti appena un po' di nuvole, comunque innocue, sulle Alpi, al nord-ovest e sulle zone interne del centro e in Sardegna. E per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in crescita, caldo intenso soprattutto al sud e nelle isole, dove sono attesi picchi anche di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui si alterneranno sole e nuvole, ma senza piogge, con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Le prime luci della sera e un drink a bordo piscina. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: L'inflazione

0: meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Il club più esclusivo del mondo.
1: Ogni venerdì dalle 24, solo su Radio Monte Carlo e online sulla web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: per una sera d'estate molto speciale. Radio Monte Carlo Sunset. Sunset.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Grazie per aver trascorso insieme a noi questa bella sera d'estate. Tra poco, The Best of Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo Sunset torna domani a partire dalle 19. Radio Monte Carlo Sunset.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo!
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
0: Welcome to Monte Carlo Nights.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Questo è
0: The Best of Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights.
1: Musica di gran classe.
0: Di gran classe.
1: Per la tua estate.
0: The Best of Monte Carlo Nights.

0: The best of Monte Carlo Nights.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Con Ameco

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
2: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
3: Penso che non sia semplicemente una macchina.
1: Può un vuoto essere colmato?
4: Rimandalo indietro.
5: Te lo fa ricordare ogni giorno.
1: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
3: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
1: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
12: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
14: Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Radio Monte Carlo, sono le ore 23.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
4: 203

0: mio.
1: O ritrovarti.
0: Più uno.
1: Senza attaccanti.
0: Più uno.
1: Per un rilancio in difesa andato male.
0: Più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
0: Più uno.
2: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
3: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

The best of Monte Carlo Nights.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Perché? Perché?
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: The brothers tripping.

0: Welcome to Monte Carlo Nights.
1: Avete ascoltato The Best of Monte Carlo Nights.
2: Musica di gran classe.
1: Gran classe.
2: Per la tua estate.
1: Il prossimo appuntamento è per lunedì sera, dalle 22, sempre su Radio Monte Carlo.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La gente non la cambi, non ne modifichi il cuore e la testa. La natura umana non puoi renderla diversa, ma forse per rendere migliore, almeno un po' il nostro pianeta, sarebbe sufficiente qualcosa di molto semplice. Essere più gentili l'uno con l'altro. Faye Dunaway.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Parla piano, se parli d'amore. William Shakespeare.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala. L'audacia ha in sé genio, potere e magia. Goethe.

Da 1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ama la vita più della sua logica. Solo allora ne capirai il senso. Fedor.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Morirei per un tuo solo sguardo, un tuo sospiro che profumi d'amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore. Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. Pablo Neruda.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.